Il Röser sul Vadi da Jon Guidon. Röser sul Vadi tu modest frustcher sul Röven sper il Seradoir, ploler. O quanta gliaut ci vada spertai via, nu bada ti a lei da poesia. Eppur, tu sasch ci passa mingiatan li stess in cün ci vezza desinciant, ci guarda, ci s'allegra e sorria. Imblida sa dolur e sa fadia.

Quando per sposa la veste lucinam, ma pai ne cun la tuoccia, disla, fammi il plagiar, e curce o drif la boccia, si disla da tagiar, que hai sbain que, cim da turmente.

Saira l'inscuntretti, abbracces cun Jon Grant, tua tindegnam fermetti, vergogna bain la giont. Sin quai Jon Grant svolva, dis che asperti qua.

Da quist spaz, tuot cisa missa rier, sco sciacque füs nardaz, e cur ne dit cia scoder, am stol quist bel gionun, dismencia sei un cloder, un pover schumarun. Bot pel culetz,

Mes barbes aint il giudisch, io craitcha meggio plant, uschetra tarnum lasci, da quis bel comandant. E scit il cundanessen, ci vessen bein ragion, podarci til mettessen, da fatta in prajun. Il pese sbe, ciò che podess, nir ora mo, un bel processe.

Lascià passar las nozzes, il lurez vuoi muassar, ci tia int las cioces ed ha da comandar. Sul scival sto il mengia, iau non inclepi spass, ed ha già un gran cis gira, un dit il plum ti tras. Ma forza già, a m'impisar, a mo podes, ti

Reminiscenzas. De Giacun hasch per muot. Affons miu cor, e in maletg, se traus e cuvrez vi. Ei drova mo in pign schebet per el scuvierer si. L'amur survensch che dinkerstion sul let mo inaga, e quella va in carne seun, se l'hai mai cuscentà. Gie, siara mai l'original, siu meun e cor el miu. Lu vai cum ei dinamal, quei ei o schon sentiu.

tgei bragias ti, ti sas cadina, resta regina dent ils tes. E tot mortal che se declina, è un astimai en tiu possess. A nous,

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Dapi mesa notch va la tranter la Russia e l'Ucraina in a pausa da combat da trais dis, para che il Stadis a Nizza in intermedia in Chausa. In il Danemark fan il discurs per formare una nuova regenza naufragi. In stall della prima ministra socialdemocratica, due usses concurrent trec liberal servenir la chance. E Laura Otze si per gronda parte sulle Liv, 15 grazie a Murezen e 24 grazie a Quira. E il SIS, meu numero Smüller, PNG. Dapi paucas uras vala per la guerra in Ucraina in a pausa da combat da trais dis. Il president american Donald Trump annuncia questa pausa da combat. Il president rus Vladimir Putin e ses colleghe d'uffici ucranais Volodymyr Zelensky han sina quai confermà quella. Finus ne esidentant Bich clerce tot las attaches envenides terminades. En pli prevesia la convegna tenor Trump de baratar mincia mai milli prajunirs da guerra. Las tractativas per una pace durabla continuation da vosles culisses. In us medainter la guerra nel prossimo Orient, l'armada del Stadis Nizza da nova maina tacia due petrolieres iranaise senza chargia e mes quella sort combat, quai a comunicare il comando dell'armada responsabile sin la plataforma X. Is dus bastiments einen proad entrar in import iranais en il golf de l'Oman ed uscire rum per la blockada maritima. In avion de combattaie sina quae setta sin il bastiments. Ja la mesemna als americans mesort combat in a petroliera bitch chargiada. Actualmen impedesce l'armada americana che da pli che 70 bastiments possen entrar u bandunar ports iranais. Svent las elecziuns regionales empliras parts de la Gronda Britannia sto la partida socialdemocratica Labour magunar in a schleppa istorica. En l'entir paiais la partida dal preminister Keir Starmer pers passa milli mandats. Bain a Starmer surpigliar responsabilitat per il resultat, tentant a el sottostriccia che ne vigna bice dimissionar e lasciar a vos il paiais in caos.
3: I'm not going to walk away from those challenges and plunge the country into chaos. It was a 5-year term I was elected to do. I intend to see that through.
2: And then, als en prims delegats pretendisia dimission. La grande victoria della selezione se la partita populistica della dreccia Reform UK. Quella agrignavi tiers passe 1.109 mandats en els cussels comunals. Els verzi dils nazionalists in Scozia den Valisa an guadagnà vitiers. En il Danemark nesi sventer plire semnes bitch cartigiala preministra Mette Frederiksen da formar in a nova regenza da coalizion. Ossa il rec Frederik incumenzases concurrent il politiker drec liberal Trolls Lund Paulsen da formar in a nova regenza, quai a comunicala famiglia royala. Bein alla partita socialdemocratica da Mette Frederiksen guadignales bleres wust alla selezion sil mars, tentanta ele pers bunumain in quart de ses mandats en il parlament. E con quai ana vos en il grischun, la radunanza comunale de Val a deliberà la revisione totale della planizzazione locale. Il sovrano recomonde da provar quella all'urna. Il proiect sa il resultat din lung process da planizzazione resguardant il già vista la popolazione einum en ina comunicazione. La votazione en chausa els 14. Cercle dur. E per finir anche il tennis, Rebecca Masarova è sa qualificata per la terza runda dal turnier de WTA Milli a Roma. La Svizzera ha battuto la canadese Leila Fernandez in 3 sets con 4-6, 6-4 e 6-4. In la prossima runda affronta Rebecca Masarova sin l'americana Jessica Pegula. Simona Walter ha mo mancantà per pauc la terza runda. La Grigiuna ha pers contro l'americana Hayley Baptist in 3 sets con 7-6, 4-6 e 4-6.
1: La meteo.
2: Oggi per grande parte sulle lif, la temperatura maximale tra 15 gradi in Lengi di Nota, 23 gradi in Surselva e 24 gradi in la regione da Quera.
1: Qui in stades las novitats.
0: Ulteriore informazioni chatai sin rtr.ch.
1: La bonura ta RTR.
0: Cun sempre verz. Scuverides e hits.
1: Musica non-stop. Messe insieme da nostra lettura di musica, Dominique Pole.

0: RTL Impuls.
1: Ein Musizist professional o Musizist professional a stübtschat circa ist des Blersons a la Schola Ota, sco in a Dentiste o in Dentist. E pel solit, es un studio de musica be possibel, scha Blersons ad exercizis durant l'infanzia e la giuventum sunits oravant. Senza quai, non fusse possibel da stübtschat musica. Una studenta o studente de medicina dentale però non ha da imprender fin già con 8 anni sco ir intuon con sangue e tarader. Il decurs delle due carriere non potesse essere più differente. E non amo mai vis sco c'è un dentist e sia lavar plazzi in una pizzeria per pagarsi squins e pudair spera pro tra ora dains mars. O ce le sia metter su placats per far reclama per ses implantats. Erst in social media sunt videos da dentistas e dentists piuttost rars. Con quella con tot il studis possibles, sunt studis con raiscs creatives una scelta blurda, una carriera ci no rende e fa bepi sers. Ma perché? Dai, istes liocci stübce musica ed art, es lascia nein da varda far salto mortales per survivere e realizar lor creazions. Perché dai, insomma, studis per da quai? Crai, per qua ci vaglia la paina de combatter per un mond plein creazions ci inspiresne e refletten nos bellissim e complex minciadi e quai in milions de variazions. Ma i manca d'una de più la stima per quelles fadies. Qua non es nempe né un hobby né un autopresentazion. Sco ci svezza, per esempio, illa duranza de scolazion. Il pövel be perde la valur de nossas fadies a d'una de più ort viste e quai cul nas tanter algoritms digitals.
0: Impuls.

0: Las novitats
1: dal RTR.
2: Dapi mezzanotte vala tranter la Russia e l'Ucraina in a pausa da combat da trais dis, pare che il Stadio inizia in intermedia in Chausa. E nel Danemark fanno si scurs per formare una nuova regenza naufragi. In stile della prima ministra socialdemocratica, dove usa es concorrente drecci liberal survenir la chance. E Laura Ozzesi per gronda parzo le lief, quater 15 grazie Samurezza e 24 grazie Quira. Il è le 7, mio nome Urs Müller, BNG. Dopo poche ore vale per la guerra in Ucraina una pausa di combat da tre dies. Il presidente americano Donald Trump annuncia questa pausa di combat. Il presidente russo Vladimir Putin e ses colleghi d'uffici ucranais Volodymyr Zelensky han sin a quai confermato la pausa. Finus ne es identant bec clair che tot las adaccias en vinitas terminades. Empli prevesi la convegna, tenor Trump, de baratar mince mai mili prajunirs de guerra. Las tractativas per una pace durabla continuescen davos las culisses, uscì il president american vinevant. In us mida entre la guerra en il proxim Orient, l'armada del Stadio Zenica da Nova Maina tacia duas petrolieres iranaises senza chargia e mes quella sort combat. Quai a comunicia il comando dell'armada responsables in la plataforma X. Il stus bastiment seinen proad entrar en import iranais en il Golf de l'Oman ed uscì a romper la blockada maritima. In avion de combat american aia sine quai setta sinels. Già la mesemna als americans mesor combat in a petroliera bec chargiada. Actualmein impedesce l'armada americana che da pli che 70 bastiments possin entrar urban dunar ports iranais. Sventre las elecziuns regionales en pliras parts de la Gronda Britannia sto la partida socialdemocratica Labour magunar in a schleppa istorica. In l'entir paese la partida dal prim ministro Keir Starmer pers passa mili mandats. Bain a Starmer surpiglia la responsabilitat per il resultat, tentant el sottostriccia che el ne vegna becce dimissionar e lasciare na vos il paese in caos.
3: I'm not going to walk away from those challenges and plunge the country into chaos. It was a 5-year term I was elected to do. I intend to see that through.
2: Entant an gels an prims delegats pretendisi a dimission. La gronda victura della selezion se la partida populistica della dreccia Reform UK. Quella augrignavi tiers passa mille cient novs mandats en els cussels comunals. Er als verz ed ils nationalists en Scozia den Valisa an gudigna vitiers. En il Danemark nesi sventer plire semnes bic cartigiala prim ministra Mette Frederiksen da formar in a nova regenze da coalizion. Ussa è il rec Frederik incumbenzas es concurrent, il politico rec liberal Trolls Lund Paulsen, da formar in a nova regenza. Quai a comunicia la famiglia royala. Baina la partida socialdemocratica da Mette Frederiksen gudignales bleres vust alles elezions il mars, dentant alla pers bunmain in quart de ses mandats en il parlament. E con quai una voz en il grigiun, la radunanza comunale de Val ha deliberato la revisione totale della planizzazione locale. Il sovran recomanda da approvare quella all'urna. Il proiect sa il risultato di un lungo processo di planizzazione riguardante il già visto della popolazione, ai nomi in una comunicazione. La votazione in causa è il 14 cercle dur. E per finire anche il tennis, Rebecca Massarova è stata qualificata per la terza ronda del turnier de WTA 1000 a Roma. La svizzera batte la canadese Leila Fernandez in tre sets con 4-6, 6-4 e 6-4. In la prossima ronda affronta Rebecca Massarova sin l'americana Jessica Pegula. Simona Walter da moment cantà per pauc la terza ronda, la grigiuna pers contro l'americana Hayley Baptist in tre sets con 7-6, 4-6 e 4-6.
0: La meteo.
2: Oz es il per grande part sulle lief durante il di se forma di incins nivels de cumulus. La temperatura maximale è tranter 15 gradi in legna di nota, 22 gradi in sorselva e 24 gradi in la regione da Quera.
1: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: Ich scoprim giusta in Grazia, Urs Müller, pel Sulai. Oz sonder.
1: RTR. Danus per vus.
4: Ich bin ein bisschen entspannt durch den Mann, durch die Sondipartine mit der bella Wusch des Sommers. Ich finde, dass die Bella ist mit uns und ich wünsche Ihnen einen guten Tag.

0: Tina bella sonda bunura Alvaro Soler qua pro RTR. Restiamo per la musica. Mince cinc ons all'in Svizzera la Festa Federale de Musica. I lunch non is più da aspettare sulla prossima. L'evento della prossima Gevgia è bianna a Lödinskunter. Per 550 società i passa 22.000 musicanti e musicanti. Una grandissima musica, festa da musica. Per la prima anda è della partita al Surmiran Renato Netzer. Al cornetist con corpi orm, ma in sé veseliente in preis in altri strumenti, da Dania?
1: Boh, non so se è, va. Beh, proprio una grande scelta, io vedi. Bapp e mamma ci sono, bapp o sauna, la mia mamma è il cornet. Frère Ville Enrico era un prendi cornet ed in masano ho fatto sauna. Ed allora, davvi, non sei una volta d'altro. Non sei una volta una batteria, perché sono invece mangia blera roba per portare un turn. Lo penso ci per strumenti di pipiccio, non lo per il cornet.
0: Ma o se la musica instrumentale si è un grande hobby. Per la musica di Savognin era per la Brass Band Cazzis e non era per la Swiss Army Central Band.
1: Intanto sono due mondi per gli gente, tutti due sono notte. Da adesso noi c'è una ben grande differenza. La differenza è che anche i militari in sé sono forzati ad essere là. Allora in zoi provas con tutta la jocca, non si può just exercitare tutto ciò che fare la fine. Dentro in un'unione di musica, chi è là e ogni l'altro ci mangia, allora è schon da guardare ciò che si fa la prova.
0: Hai, ossa spetta Renato Netzer in premiera la grande festa di musica a Vienna. E a momai, non è l'avanti stata punta ad una festa di musica federale. E a Vienna il loro giusto era alla testa. E meine, le musicante e le musicante di Savognin e la concorrenza di Marciars dura in momenti speciali. E poi, da quel momento speciale d'insomma della grande festa di musica, ci spetta che Stefano ci va in durive tanto il profil. Oggi giusto dopo le novità della SNOF qua al radio o fin già ossa con un clic su rtr.ch. Buongiorno.

0: con le RTR o sales 7:30 urs müller pront
1: la meteo
2: presentata
0: con la meteo
2: al
0: prim vene voles novitats urs pel plajair fales novitats per cui già senza tapez in plamanch
3: Da primeza notte vale per la guerra in Ucraina in una pausa da combat da 3 dies. Il presidente americano Donald Trump annuncia questa pausa. Il presidente russo Vladimir Putin e ses colleghi d'uffici ucrainais Volodymyr Zelensky han sin a quai conferma quella. Planisa sa ier de baratar prigionier sta guerra. En il Danemark ne si sventer pli resemnes bitchkart, ija la prim ministra Mette Frederiksen da formar in a nova regenza da coalizion. Ussa il rech Frederik incumenzases concurrente, il politiker rech liberal Trolls Lund Paulsen da formar in a nova regenza, quai a comunicia la famiglia royala. La radunanza comunale da Val ha deliberato la revisione totale della planizzazione locale. Il sovrano raccomanda di approvare quella all'urna. Il progetto è il risultato di un lungo processo di planizzazione riguardante il già visto la popolazione ai nomi della comunicazione. La votazione in ciao è il 14 da Cercle d'Ur.
0: Grazie, Urs.
1: La meteo.
2: Presentata Folk, vostra bottiglia dal Vic in la regione.
0: Esser pronto con gli ieri di solai, questa è una buona idea per oggi sonda e resta per grande parte sulle livre del grigione durante il dispolure formare qua e là in pernuvels di cumulus, quattro pro temperature maximali. De 15 gradi in di notte, 22 gradi dai oggi in surselva e maximalmente 24 gradi per la regione di quello.

0: Pochette una nuova musica romanza. O mis dus, quai son Gino Carigetti, David Fridley. Fin già despoi de Jons fan al Grigioni al Bernays insembl musica. E un dels grands sömis, ces dus an fin già lönch, se complisce. Questo sta.
1: Quei che non sono dine di ci fosse bid sono a Jopne Lumnezia. In G, tu se quei on, è si proprio si lunch che non si c'è in G, fallen chat di Jopne Lumnezia. Quei ci menschon in grand vis, stau den uns da se ve fa quei, e tu se val finalmente in vigur. Crenus vens con minchon, o se bo fac mega grand sales, aber tutine vens a fac vina von a vein esser vingi un novas possibilitats atras in a l'autra possibilitat essens lu vingi già è in contact con persones di open air ven lu sveu comandas nus estensionale
0: simpatic i musa in eade de pu ci vaglia la paina de craier videls grons sömis o mis dus la prima iada i giust ed la prima band quist'on al open air Lumnezia als vanci trais de lui 20 minuts les autres

Una bella sonda buonura con RTR dis avant las oti alch fitch fitch fitch special se poi proprio di riuscire queste ande is capitato in quart a Karl Andersack de Terrasch bella pudi observar i filmar al ball da di vet che c'altuna o melder dit al combat de mur tante dus urogals auer han fürs quai in tudaist i quai al fat in ingedina pudü filmar la possibilità de observar usche in combat de celuris er fich fich rar er perich la bestia is fich tmüche in u vin vera manchient disturbada hai klärt es poi er in klär un alter motiv chines wetze es usche bler als urogals es quel chine da pü blers de des is un empe sulla lista cochna i vaglian sco fich periclitazi sche volavet Verer, quel ball exclusiv de dus urogals in Engedina, lura fat un clic sin nossa pagina. Hai, i vaglia proccia la paina.

0: las novitats dal RTR.
1: Dapi mesanotg vala trander la Russia e l'Ucraina in a pausa de combat da trais dis, para che il Stati Uniti an intermedia in chausa. E nel Danemark fan els discurs per formare una nova regenza naufragi en stall della prima ministra socialdemocratica duai usses concurrent drec liberal survenir la chanza. E Laura Otz è per gronda part sulle lief, 4,15 grazie a Samurezzen e 24 grazie a Quira. Diele Soc, mio nome Urs Müller, BNG. Dapi paucas uras vala per la guerra in Ucraina in a pausa de combat da trais dis. Il presidente american Donald Trump annunzia questa pausa de combat. Il presidente russo Vladimir Putin e ses colleghe d'uffici ucranais Volodymyr Zelensky han sinacquai confermà quella. Finus ne esidentant bitch clerce tutte le attacce envenides terminades. En pli prevesia la convigna, tenor Trump, de baratar mince mai milli prigionieri sta guerra. Le trattative per una pace durabile continuation da vostre culisse, uscia il presidente americano in avanti. In un momento della guerra e nel prossimo Oriente, l'armata del Stato Snitsa da nuovo mai attaccia due petroliere iranese senza chargia e mes quelle sor combat. Quai ha cominciato il comando dell'armata responsabile sin la piattaforma X. Ils dus bastiments ein proa d'entrar en import iranais en il golf de l'Oman ed uscia romper la blockada maritima. In avion de combat american aia sine quae setta sin els. Gia la mesemnals, americans mesor combat in a petroliera bec chargiada. Actualmein impedesce l'armada che d'applique 70 bastiments possen entrar u abandonar ports iranais. Suenter las elecziuns regionales en pliras parts della Gronda Britannia sto la partida socialdemocratica Labour magunar in a schleppa istorica. En l'entir paiais a la partida dal prim ministro Keir Starmer pers passa milli mandats. Bain a Starmer surpigliar a responsabilitat per il resultat, tentanta el sottostriccia ch'el ne vigna becce dimissionar e lasciare ne vos il paiais en in caos.
2: I'm not going to walk away from those challenges and plunge the country into chaos. It was a 5-year term I was elected to do. I intend to see that through.
1: Entant han già els prims delegats pretendisse de missione. La grande vittoria delle elezioni è la partita populistica della dreccia Reform UK, quella guadagnava tiers passa 1.109 mandati nel Scusselz comunals. Els verds ed ils nazionalists in Scozia ed in Valisa han gudignà vitiers. En il Danemark ne si sventer plira semnes bec cartegia la prim ministra Mette Frederiksen da formar in a nova regenza da coalizion. Os a il rec Frederik incumbensas es concurrenti, il politiker drec liberal Trolls Lund Paulsen da formar in a nova regenza. Quai a comunicia la famiglia royala. Baina la partida socialdemocratica da Mette Frederiksen gudignà las bleras vust las elecziuns il mars, tentanta ella pers punamein in quart de ses mandats en il Parlament. E con quai en avos en il Grischun, la radunanza comunale de Val a deliberà ier saira la revisión totale della planizzazione locale. Il sovran recomanda d'approvar quella all'urna. Il proiecto è il risultato di un lungo processo di planizzazione riguardante il già visto della popolazione e il nome della comunicazione. La votazione è in causa il 14 da Zerkladur. E per finire anche la novità del tennis, Rebecca Massarove si è qualificata per la terza ronda del turnier da WTA 1000 a Roma. La svizzera ha battuto la canadese Leila Fernandez in tre sets con 4 a 6, 6 a 4 e 6 a 4. En la prossima ronda affronta Rebecca Massarova sin l'americana Jessica Pegula. Simona Walter ta moment cantau per pauc la terza ronda. La grigiuna ha pers contro l'americana Hayley Baptiste in tre sets con 7 a 6, 4 a 6 e 4 a 6.
0: La meteo.
1: Oder sie per grande Part zu Lief, durant il diese formen in Cins Nivels der Cumulus. La temperatura maximale è 30-15 gradi in Lengi di Nota, 22 gradi in Surselva e 24 gradi in la Region de Quera.
0: Quai en stades las novitats.
3: Ulteriores informaziuns chatai sin rtl.ch.
4: I che far shall melder curte in cugina Natalia Pü? Na, ne comprar in nov. I rabatter svesun.
5: Sta schon qui u schea. Der Clock is dos drei di acqua. Dos drei di acqua.
4: Lo tun fich simple, ne, al manchal expertes vid la lavur. Nossa redaktura del Minis Guarta podi provar da far in nov curtesha. Qua es per il in er stat u sche simple, qua ci tun la ne savais co prossima. Es una dinagena mundi.
0: Dalla da mão alla saira.

0: Hey, China conosce la situazione pronta per cominciare a cucinare la buona china, ma al curte Natalia proce più uscisco ci sves iant. E zero uscì a capità a nostra moderatura del minisguard Elini. Uscì a ma ella allora decis a dir a batter sves undi, quai per quale fa viati in incidina bassa e si rivada il fugine c'è da feu.
1: Il Ferrer Sigi ci lavora già onzainten la Fugina a mo declarò pass per pass ce ci va da far per batter Andrecci il fer. Am fine ci contel veva lo proprio la Dreccia furma. Per gli etz, è esortata sa vecchia crantun cui fi, conoscer la Dreccia calocr di l'acciaio scaldò e siva a mo le rang doentamang pi piccines ma ir pi grandes machines.
0: Ein Löblein Maschine scaneri postüt er feu, ma ci allora fat la più grande impressione dell'in.
1: Il più impressionante va che la macchina da batter, che era non di dedota e aveva un'enorme forza. Con l'ezza, va in prima ne degi da trenare, da sarare una scatola da surplins, e per curci che è gartagia, va a desti a metter irve il contel.
0: Hai, tot qui qua dai un portrez antil mini sguard. Scoccia Elin faz ves in curte, poteva vedere. Questa sera antil la televisione SRF 1 vanc avant le 6. O se volevi, naturalmente, vanno pronti e rosse fin già sulla nostra pagina da web, sun, o sulla Play RTR.

0: In bun di con RTR, la sonda bunur in 7 minuts, las 8:30.
1: Per vos, con vos.
0: E qua si gira una delle grandi domande della vita, almeno nella prima fase della vita, far in Gersonadi o più in tiri avanti a scuola, forse da fatta col bot, di studiare. Una domanda ci occupa un per on la gioventù e per far quella decisione un po' più semplice, annullare l'evne della formazione professionale. Qua in 23 centuns, uscire in Grigion e qua con un bot, scoccia Cordintor declara.
2: La fin finale gide a scena jamna per far visibile in te la formazione professionale. La formazione professionale da base è c'è monta quei c'è possibilità eins per porgere in una buona possibilità ad un vasto pubblico toccal da vos da mosaccia che insomma possibile con differenti svaies.
0: Il comandante dell'Uffizio per la formazione professionale del Centro Grigione è per il più importante che mince giovane che ha la dritta lavoro e per tutto quello che fa il plagiare. La Gersonadi ci dice che è il più sovente negli ultimi anni qua in Grigione, qua è quello commerciante o commerciante. L'anno passato hanno 224 Gersone e Gersone sottoscritti in contratto in quel settore. Da allora naturalmente da questa Gersonadi ci sono forse cercati un po' più pochi, in cui ci dice più greve di cercare Gersone e Gersone, qua sono per esempio Muraders o specialisti d'auto. In quella parte hanno rodonto 40 giovani a cominciare loro Gersonadi dal 2025. Ma massa pochi giovani o giovani ci fecero Gersonadi. Quel problema non ha al Grigion per il momento.
2: Sempre in cao nazionale si è creato un 2/8 dei giovanili che terminano la scuola popolare e leggono la la vaia su una formazione professionale, il canton Grigione è questa zona di pli, che è redone 80% che legge in quella vaia, questo che pesce per noi in una buona valetta, ed è detto che la cosa è importante.
0: E per il momento hai a mo 643 plazze, buon forza da qua finché mi dà, ma per il momento o dire è da qua a mo 643 plazze per fare in Gersonadi qua in Grigione, ci comincia allora appunto in Awashed.

0: sol.
1: Punt les 8:30. Urs Müller pronto les novitats.
2: La prima notte vale per la guerra in Ucraina in una pausa da combat da 3 dies. Il presidente americano Donald Trump annuncia questa pausa. Il presidente russo Vladimir Putin e ses colleghi d'uffici ucranais Volodymyr Zelensky hanno sin quai confermato la pausa da combat. Planizzata ja era da barattar prigionieri da guerra. E nel Danimarca ne si sventra plira semnes bicicartigiala. Premierministra Mette Frederiksen da formare una nuova regenza da coalizione. Ussa il rec Frederik incumbenza ses concurrenti. Il politiker drec liberal Trolls Lund Paulsen da formare una nuova regenza. Quai ha comunicia la famiglia royala. E la radunanza comunale da Val ha deliberato la revisione totale della planizzazione locale. Il sovrano raccomanda d'approvare quella all'urna. Il progetto sarà il risultato di un lungo processo di planizzazione riguardante il già visto della popolazione e il nome della comunicazione. La votazione è in causa il 14 di cercle d'ur.
1: Grazie, Urs.
3: La meteo.
4: Presentata Folk, vostra bottiglia dal Vic in la regione.
1: Esser pronto con gli erdi solai qua è una buona idea. Oggi sonda idee per grande parte sulle lief bi qua e là daia per nuvols verso davomasi. La temperatura maximale quella è oggi di notte pro 15 gradi e in surselva da 22 gradi 24 gradi ciò di invegna il regione da quaira. E oggi del più bel della musica. Quella è per fortuna roba de gusto. Uscea dai da questi mucen per otres alci però del più bel in drettschlag. Hey baby, kiss me more. Cipulman, Cici del Gorbe Amor e da Marianne Cattoman. I sese grand hit Hey baby, kiss me noch mal. Hai qua proprio un dal schlagers perché Nina con quel osso per qua ci dà nuova musica della Marianne Cattoman da Leina Movantles Nuf
3: LTL unic e simpatic
1: buongiorno.

0: sea.
1: Per l'Italia all'Este ci sarà l'ora gran tema che Stefano ci va in per sempre sì. In 2 minuti le nuove, l'ora le novità e da voi l'ora giusta al profil in vista alla Festa Federale de Musica a Toni Poltera discorre con Renato Netzer, il cornist con Corp e Dorm. Mi sono la Dina Scena, state bene e fin più tardi.
2: Ok.

0: las novitats
1: dal RTR.
2: Finus dati 6 cas del hantavirus confermats, quae scrive l'Organizzazione Mondiale della Sanidad WHO. E trant l'Ucraina e la Russia duain las armas tajair durant 3 dis. Quae indus as temas sozza las 9, al microfon Urs Müller, piangi. Svender Clientavirus aerodors in una crugera sein 6 infektions venidas confirmadas in labor, quae ha comunica l'Organizzazione Mondiale della Sanidad WHO. Tra quel 6 cas confirmats ducen eris 3 mortoris. 2 ulteriores persunas sein plinavans infectadas. Tenor la WHO posse dar symptoms fina 6 emnes svender l'infektion. Es se tracta di una variante del hantavirus da luschen una tip amden. Der in contact fitch trech posse quel venir transmess dumanter uman. Tenor la WHO el risico per la publicitat tentant minimal. In il Danemark nesi sventer plire semnes bitch cartigia la Premierministra Mette Frederiksen da formar in una nova regenza da coalizion. Ossa il Rech Frederik incumbenzas es concurrent, il politiker Rech liberal Trolls Lund Paulsen da formar in una nova regenza. Quai ha comunicia la famiglia royala. Bain alla Partida Socialdemokratica da Mette Frederiksen gudignales bleres wust alles elektions il Mars, den tanta ella pers bunmein in quart da ses mandats in il Parlament. Dapi mese notch vala per la guerra in l'Ucraina in a pausa da combat da 3 dies. Il presidente american Donald Trump annuncia questa pausa. Il presidente russ Vladimir Putin e ses colleghe d'uffici ucranais Volodymyr Zelensky han sine quai confirma quella pausa. Finus nesi dentant bitch clair sche totles attaccias en venidas terminades. En pli prevesi la convegna, tenor Trump, da baratar mince mai milli prigionieri de guerra. Las tractativas per una pace durabla continuescian da vos las culisses uscia Trump vinavant. Ed en il Myanmar an miniers giata in rubin rar. Es tracta de la secund gronda pedra preziosa che sa in summa venida chatada en il pais de l'Asia del Sud-Ost. El aia in paese da 11 milli carat, quae corrispondia a 2,2 kilos, rapporten medias statales. Bunamein 90% dals rubins in tutto il mondo deriven dal Myanmar. Pedras preziosas sein entradas importantes per la junta militare per supprimer la popolazione. E nel paese regge di più passa 5 ons in una guerra civile.
0: La meteo.
2: Oggi si per grande parte sulle lief. Durante il diese formen in 5 nivels de cumulus. La temperatura maximale è 30-15 gradi in lenge di nota, 22 gradi in sorselva e fin 24 gradi in la regione da Quera.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. RTR, il profil.
3: Che tungi il savenster mis giast da dots, curcel exercitescia e scolda its lefts personal. I cornet, che è il clear, il profil da dots, nero ad esser un profil con blera musica, e la musica ci sta anche nel center, in speciale la musica instrumentale. Il profilo di oggi con Renato Netzer, vince saisons da Savognin, mis nom Toni Poltera. Benvenia di profilo.
4: Benvenia.
3: Si gian gist an la materia, Renato Netzer, perché gist il cornet?
4: Boh, anzasetz va. Beh, proprio gina grande scelta, io vedi Bappe e mamma ci sono Bappo Sauna, la mia mamma è il cornet. Frère Villa Enrico era un prendi cornet e di Masano fa posauna. Ed allora, da vi un sezzo ne vado oltre, un sezzo levo su una batteria, perché adesso non è decimente blera roba per portare un turno. Allora penso ci penso, strumenti di pipiccio, non lo più cornet.
3: Maestro Enrico, ce lo piglia cornet per la batteria?
4: No, invece ne è da. Io faccio tutto il da portare un turno la batteria, ci va in concerto, ma allora manca una galena a parte.
3: A Nenemda, la Festa Federale da Musica a Biel, scostati con la nervosedat?
4: Le becciang proprio d'antun. Tra me vien la piuttosto tard, i plei pircusi sono in tribuna e vallo da suonarne da e se c'è son su letto in solo, allora vinla.
3: Avante nemda is es stos enemda a militär, a sono lo, se calz tus mons musica da militär e musica instrumentale savonin, che è, a ci mangi, dena va cium che mezz profis de ieneda in militär, a ter la musica instrumentale savonin e i laics, che son dus mons, a ci mangi, tot differenz.
4: E antan son dus mons, a brilli gian, tot dus angal notas, da jetz a noi, son bena grande differenza, la differenza è ci anti militär in sei, usche den noch furzoda da essere lo Lorenz euer proes con tod la jocht den spodisch exercitar tod scuch in so far la fein dann den nun jung da musica skielo enni loter ci mancia lo reschonda wur da scuch ins volla pro
3: e schjetz a militär lem de passade is a stoss a militär cosunetz de la domanga fino seida eba li jetz notz as sonetz am finci vignur la sureyes
4: i plem fin de la domanga is i von zalver am fin la chagna is ins weda far pro ja si wird chagna jan salori pleo beverin
3: von dann an kan direktion biel la festa federala la festa de musica federala con l'union da musica con la musica instrumentale da saunin musical manch is es prons
4: Boh, musical manch pronz, jetzt me pare schon, ne? La domanda un po' si la jury cati madem pront, scu io, jetzt vignor.
3: La jury al cal, che la otter meinis ni, o sa sincero,
4: se ja. Natural manch, eh?
3: Schon, ado, scu dirigente, vice dirigente in sei, per svadia, dos is un stop.
4: Also io, i dirigente in profi, letzte, kinta pi per svadia, cia, isunga lo che la schon ci stev, cia, ah, fisica, proprio da far uscire, ni forse rotter. Aber scheint wohl jo insto es paar scho die et chi la jury an oter meine an en oter meine
3: per el la festa der musica federala che ci fosse mezzo stark manche saisons je premiera per el
4: je premiera ja che l'an prima già ci pose gradena festa der musica uscia ja
3: allons fini forse anche un po più nervux ni aber in dus dex avant
4: naus bitch extrem nei va pitos sun pitos ni un po nervux cuci va vudo Ci c'è tutta la categoria, e la terza categoria per te di essere in quattro partizioni, perché c'è i blers, e loro vici di question fa come la recruta dirige in un'altra musica, o c'è in tenersi una soppia da principal e zungono a loro solos, e loro pensano, ah, se anche ci calzunava, lo sto facendo, ma tre rende un po' ciò, io.
3: E c'è ancora, c'è concorrenza, c'è tutto il sport, la fin finale, c'è concorrenza.
4: Per me sono...
3: Da musica, marschar, instrumenti, erano anche di scorblir durante quel profil, clear. Il lessa vecchio un po' da pre della persona, Renato Netzer, il giovane da Treis Mazzi, van Santia, l'antica famiglia, è engagata musicalmente alla musica instrumentale da Savonin. Adegna sto clear, ci dà per el un instrumento. Nel mai penso, io mi angoscio da suonare, se c'è.
4: Also, lanciata, eri un set clear, Tot zu nahmen, dann lobt man so, ich stehe hier.
3: Ja.
4: Jetzt ja, oder gut, ich so nie ein Tampi wie, schon vor sind la 6 auf la Klasse, weil wir schon bepplig ist in der Masse Gost zu nahmen. Aber lo weva bun, scholast zu Musiker, kann es noch nie da motivarme. Jetzt so nie la Musiker da so nie, allora ihr nie mehr, jetzt ja, wann po die Gitschatze, so dann schäfer, allora nie ein Tag mehr. Allora mo ein Zetze den ja motivoi, ja.
3: Schon zwin da motivar in juven cinci se zavla klasa cio be plegost, ci dori per farsa il stad vet londer.
4: I crei ci dora, ci al vointe nena musica, e sto be ci exercitara ci a su let, si sperci te stente nena musica, pos forzer ne fare un concert, vasta bevere in civi concert, o dras ne den plaz concert, scu dalla scontrada su ognin, che schon, che lo schon cool a concert, che es fa nel plagecr.
3: Schuz descrivesse setz, cien, Las fermezzas e c'en las deblezzas da Renato Netzer.
4: Boh.
3: Sco tip, character.
4: I pens, c'en a fermezzas a rocinta ci sun fic disciplinò. Also i ci vien se c'è allora stunger ved l'onder e pro da tre trasche ed na deblezza c'è sa ci sarà un po' na testa d'eira.
3: Sco giuven della famiglia in sto forza er sottore c'in se testa d'eira ni in spo forza da c'el mang salubec Per fin de ple scu cratch della famiglia c'è scu sotterel stui sottor diz frars pivils ni podil salubec tot ni da ple ci zoters
4: ja sottor resso sa bel gist aber ich pense, ich war auch schon kello, ich war halt wurde du schbeiz, ich weiß, so ein Fatsch, ich verschäben, na grasche, dann soll ich ein Schiff, weil ich wurde schon ein Fallo, und lo war ich probe vor mir, es um ein Schiff dann. Und ins Stoch halt Mörder da plein, ins war der Ju, per exemplo, ich war per Musik, ins war der Ju, frar Witsch, ich hatte so totzunar, lönns, pense, per Cesa Ike, bitch. Lernst du nicht einen Tag da plötzlich, dass ich elf oder sieben Tage mit dem wir dort
3: noch. Das ist ein Motiv, kein Kass.
4: Ja,
3: und so das Problem ist quasi eine Motivation, um nicht bei uns zu fragen.
4: Ja, oder nicht mit dem Jungs erst in den Katron zu bejuven.
3: Alle, wenn sie mir da wissen, dass ich ein Bein von Schunkan in 60 Jahren habe ich erreicht, wenn ich das falsch gehe.
4: Ich sehe mir da wissen, dass Frank nicht so nach Höchstklasse. Also in der Musik hat es eine Höchstklasse, jetzt haben wir auch schon ein Match auf einen Meier.
3: Gefiss, per exemple, ein Grischung?
4: Ninja.
3: Ninja?
4: Nein.
3: Ein Schweizer?
4: Ein Schweizer, da hat die Kinder. Die ist Kinder, sonst sind sie lang tun, ne?
3: Also sind die Militär, gibt es die Klasse la Piota?
4: Nein, das hat bei mir Höchstklasse, proprio che si vuole la Konkurrenz der Schweizer, es singen in der Kategorie Höchstklasse. Jetzt bei mir proprio Höchstklasse, ja.
3: Proprio per conseguenza con quella testa d'era, che l'ecco, che l'essere ambizioso.
4: Also, si vini in dea vegla possibile data, e di abbeggi smengi giunsch davanti. Ni lo sapir quella.
3: Scusi che ci mangi, scu giuven davanti a sei sons, ins. Si interessa per astrologia?
4: Jetzt, sapesci da far quello via detna, ni quella persona ci inzavaros, per esempio.
3: Quella persona?
4: Io scu persona, bella una volta.
3: Bella una volta.
4: Yeah.
3: Da sì, c'è un'amica che si sente il zodiac del tiradocr, o del dezembre. E come invece il tiradocr ci sia attivo, ci sia dinamico ed è fatto direct alla moda maniera. Tocci che è un po' la noda del tiradocr.
4: Ma attivo probabilmente schon dinamico. Sai, ma ci sono cose esatte.
3: Non è un coach potato?
4: No, jetzt bin proprio, no. Vengo lo schon gucendo a fare, se si... Zum Beispiel, wenn du ein Arlo wie Kurik, ein Schlevier, ein Velo, dann wirst du nicht mehr auf der Tour.
3: Und in der Manier, fix direkt, weil du sind in der Prädiskurs, ist es ja fix direkt, ein bisschen direkt in das Bein, in das Wodicker.
4: Ja, jetzt, also ich denke schon, ich bin ein bisschen ein bisschen in der Boje, aber wenn du in uns stehst, dann stehst du in der
3: Wodicker. Ja, schon. Aber ein bisschen diplomatisch, also direkt in das...
4: Ja, in certain Situationen ist es schon ein bisschen Diplomatie, ja.
3: Die Chefs natürlich, manche.
4: Oh, nein, ich denke ja auch.
3: Nicht so wie die Dirigenten, wenn du bei dir in Tung bist, dann ist es diplomatisch, weil es ein paar Benot ist dort.
4: Wenn du vor mir eine Sekunde Probe, dann sei da davant, dann sei direkt Theas und auch Falocke, wo sie gerade schaffen.
3: Allora, dann bin ich bei Plelo Treda.
4: Nein, schon in Ruinen und Jung.
3: Wenn du aber denkst, dass du dir doch, dass du sei ja nicht so ein paar Pazienzen, dass du dir fährst, dass du dir die Nase schon prest. Menja idealistik. Gewin, dich til tiradokr.
4: Also, fahrt tot se viage nasa, mincha kas. Vigis begin turna chala abitazion kun mis bappe dis mis frars. Et loro vevi, loro schon la mi idea. Also, se vai loro l'abitazion schu mincha idea ci vagia. So nida meter tras totes.
3: Frars i bappe leven otter far.
4: I bappe leve far uscei, ed iva faccio usce deiam finche lo. Do se, ed o facce ci leif.
3: Testa d'era, che è prospettive positive.
4: Lei è ben una testa d'era, allora è un po' mendere. E ci vuole per essere un po' meno exact. No? Ir sera vanno bei tosur di Londra e va penso c'è una deblezza da me, ci sono che l'onzi che lì meno exact e vi proprio scucci visto in Nicola fin. E allora in sede ora che lo sono giusto un po' time per finci in zelo.
3: Allora tu c'è l'astrologia, io sono allo scelto, fin superficiale, ci dici cosa, tu dici
4: tempo. Parla ci vesti da maligere, ainda, eh?
3: Sai se quanti dici dettagli, Renato Netzer. E a mince caso, insieme al Zodiac, ho il motto da vete e di Tiridoc, che è il motto, veiva più gente non usi tu, insieme, invece c'è mainstream, prova a fare un po' perché la otra sveglia ci usi tu.
4: Locale, forse locale. L'astrologia per me. Lo so, lo so, io vado con gente un po' le mie routine.
3: Ma c'è un motto per dire che c'è da viver. Renato Netzer, c'è un diverse formazioni di musica instrumentale, mentre che già becci in privata angal musica da stur, angal musica instrumentale. Descrivesse vos stil da musica ci trezzi più che gente?
4: Also, pi bot, cu c'erano in ciclin più giovane, eri proprio extremo al metal. Allora c'era in gal musica d'era. E da us plan Edvan c'è da parlare un po' di tot, che va da metal, sur techno, sur musica instrumentale. I ple, i van c'è da far da, d'antanda la vuc, van c'è da far i mardè della spolca, se lo terli antir mardè in gal polca. Che è, tu che ci detta.
3: E perché? Oser gist fes penkles convivani, perché quel toc?
4: Ja, quella ne or, ir a parlare in concert ad els, e loro hanno su no che toc, l'ho pensato, puh, calcolo, coga bel. Se vanno ad a terlo el, con coffer, se proprio a terlo ein, bagno, ma pensato più, cucimei della tonalità dell'ufficio. Non si c'è per presh pel gallina.

0: Il profil da Dots con Renato Netzer e dos lines in discor dalla parte personale an connex con la musica. Renato Netzer, quantas uniformes penden a ce mangi a ciò delle diverse società di musica? O l'hanno la survista?
1: Dus.
0: Du, angal dus?
1: Una da ciazza, una da sognin, et cala da militär, aber letza d'ora struxple. I tenua.
0: E tenua, che è?
1: Ah, letz nox vanyu, se nox rogni in a speciale, in a coccia, non si vanyu da degre vanyu in concert, allora cala vigna loe, la vada, e sobra, poi si vanyu in zorbany.
0: Ma sono un po' desillusionato, se penso che fosse da play uniforme single dues.
1: No, il play. Che lo vengono anche a girare ora, se no, yeah. Per esempio, sto facendo una lancia, ed era una panna d'ozza, ma. Ma. Sarò facendo una don di jones. E allora l'uniforme in survenire, con i concerti e passioni, si è stata una voce.
0: È flotta quella cosa, sa?
1: Ah, oh, yeah. Vince a casa, eh? Yeah.
0: Uniforme dues, a cornetz?
1: Ja, lo vengono allora facendo a play. Iva. Io ho tre cornetti, io ho una tascia cornetta, una trompeta e un flügelhorn.
0: Also, per toccare, non ho niente idea di strumenti. Un cornetto non si immagina, ma si è una tascia cornetta.
1: Una tascia cornetta è anche più corta di un cornetto. Che un cornetto è un istruttore, non c'è mai niente.
0: Un cornetto to go.
1: Vai ora quasi, scusi, non si vede tanto suonare, marciare, non si vede a terra, e allora non si vede strutture, non c'è mai niente, anche per la mezza data, e allora non si vede una tascia cornetta.
0: Ok, il vino dovrò in le società?
1: No, che aveva, ne comprò con c'era più giovane, leva scegliere, iniziava a comprare, leva forse no, e non più, no, il regolare, iniziava mai più duro.
0: Allora, che il vino dovrò in le società?
1: No, no, che il vino dovrò, in un gucco il vino dovrò.
0: Ah, ok.
1: Chi è lo, ja.
0: Da play per show quasi, per pittung giz probabile, ha?
1: E ha svel tunga direct, in sicolinda. Da Purcell piuttosto.
0: Allora, cornetta è un per, eh?
1: Yeah.
0: Ah, can Heikelinsations compra sets in cornetta. Se vengono avanti tra le musiche, sono survenibili anche in cornetta a disposizione. Se le sono tante, scusi, le sono, se vuoi probabile compra sets, can Heikelinsations con comprare?
1: Io vengo a blidare un cornetto, io tre. Io vengo più un prem, che è di militare.
0: Yeah.
1: I sets tu sono a Beppe, Ski, Heikel. E dopo che ci va con promesse, da letto in solo c'è un plecchito. Ma tu tieni un strumento, in solo presto mince, secondo te, allora non si cura. Non so, è un gran turno con lui, c'è buono, c'è ben buono. Dopo un mezzo, ma non mai. Ma
0: non si cerne, non c'è un svadil?
1: Ma con svadil è un po' differente. Io vado a plecchi tung, scucci tunga. Si tunga un po' galanti, dato il cornetto ci si inzanceva su un'arte, un con una trompetta. Allora non si può essere su un'arte trompetta, non si doveva su un'arte cornetto. E se aveva avuto canciunsci, allora su un'arte campagna, si vende a passare per sé, tunga spioz.
0: Andate con differenze in quel caso?
1: Ecco, andate grandi differenze, sì.
0: A te pensi che ci portoci il bridge, dati differenze in sé, limite in sé, dati presbici?
1: Oh, se piccere ci vanno... Ci va giù da giù, sarò sto quinta 4.500 francs. E di più buon mercese, forse 200, c'è l'antorno.
0: Gal 200 francs?
1: E che c'è da che si inceva su un'arma, o da 500, c'è l'antorno. Ma proprio buon mercese, con che si inceva, allora che inceva diretta, i tung rompor.
0: Ai vostri cornetti ce l'ho cernio se compro sets, in primo, sto cal da 4.500 francs, in se c'è 30 rand.
1: Io penso c'è 30 rand. Ma allora beh, giusto. Also, io provo ora che da 4.500 francs per beh, sci in canto da del, forse pricio o ergido si, venzi che l'inci er beh, sci in canto.
0: Che gide, che non sai che ci sono da pire da manca. Tu stungs, ma sto io, che degna far sezza in quel sen, che ci porto ci sbucchin, se già er mons 30 rand, cosa non so, per mettere se ne einfach in, di...
1: No. Sbucchin, se.
0: Probabilmente, ja e do, la fin finale.
1: Sbucchin, se poi... Perder ore e ore e donze con proprio di fare un bucchino. La fine, la finale, e si installa a tirare d'altro, se è un bucchino, allora si prova ora, allora marci überhaupt una volta. Si pensa, ah, prova una da quella, allora è erbe buono. La fine, la finale, va a spia, e va a pensare che si avesse circa esser, e va a suonare con quella, e ci ho, per cercare ora, sono i sette remo di rungs. E l'ezzamo, dove quasi una paletta. Credo che davanti ne 30 bucchini, se devo prudi provare ortoz, da lo erdo la sua expertise, si va per un cinci, perché se cinci va provare ora, si vengono a dire che è io, se è fitto.
0: Qui è Egna, è un buchino per tutti gli altri cornetti, che è quasi il personale, che è quasi un po' di manco.
1: No, so da manco schon, ma io sono semplicemente degno con quel. O te c'enti militare, lo vado a suonare trompetta, lo adoro un buchino per una trompetta e c'enti un cornetto.
0: Un buchino di trompetta, un buchino di cornetto, che è differenza il mondo.
1: Sì, che si va un po' insieme, no? Un buchino di una trompetta, va, si mi sbaglia, c'enti un cornetto.
0: Contrario for schon.
1: E che di cornetto va in una trompetta, ma lei mangia piccion.
0: Ma se sono a degna cornetta, dove militare la trompetta è che greve da mi dare di bocchini se la bocca si leva se desinger vede un bocchino
1: e adesso è naturale c'è tempo e ci sono trompetta da mi dare la cornezza la trompetta vai a besci fadeia perché ci bocchini della trompetta un po' più piccion allora si dovrà più poca forza allora ci sono a blare la trompetta in sper la forza e ci mezzi anche nel cornetto e che beggist e c'è di più ottimale.
0: Cosa la vista personale, se la vista personale in quel senso scusi, è un strumento, un buchino, quasi una filosofia per se stesso, quel buchino, un strumento. Allora, non è detto lanciata, è una differenza un'unione, se c'è la brass band Chazzas, la musica instrumentale Saunin, il team litero, il agitar or. Scusi, la decina santa in chat, scuola in giovane da chitarra, scuola in giovane, è il bel di suonare in un gruppo di pans, che io sa, come già sei zonza, che degno sceglie il bel, che è il bel di suonare in la formazione.
1: Bel, esatto, madame. Io vengo guggendo la sprova, con chazza, svanza la domenica sera, prova. Là che l'ho in spanza, c'ho lo stesso, poi guggendo chazza la poltrona, vordes anche, ziccolo in televisione, ci corrigge chazza, se fa due mezza ore sprova. Aber pitar co cinze che giunzo anche na plajec da sonar.
0: C'è allora che ci fa or che plajec.
1: Ai sa be che exact che ci fa or plajec li serve per che ci sunt un ned sto che motivo a bri crece. Faro che musica e zivo in spon farla se nel nivel un po do scu giu chat se fa schon plajec allora che loin scator. Sets che colla millimetri che covo beple. Allora, quando fitò il progetto con i concerti in Spagna, io vedo che costa lo sono all'ovrar, che è presso un penibolo.
0: Un penibolo vuol dire cosa c'è per prendere like? C'è cosa prendere
1: like? Per me mezzo.
0: C'è un penibolo, per lei, c'è un penibolo, con un tunno nella cadenza.
1: E c'è un tunno, vuol dire anche dentro le scioce. C'è tra nesce, se c'è, a stare lì due stacchi, e dentro questi due stacchi, a stare un tunno, che il tocce mai, c'è tra nesce, se c'è, da che da all'em, da fa, che lì forse 30 jump, 20 concert, das fos facile duce in già, e di concert vol. E c'è un bel moment. E c'è il valore di concert anche ne da bitch, allora pensi, ah, che colore, son, je donne, je penibel. Vesta dicer.
0: Allora, che ci, calz ci, su un erant la musica sainten, probabil, cal tung ci va bitch, il pubblico mi sainte l'erce, le becia.
1: Ah, io sono già da constatare, cioè, allora il pubblico, allora in plains pensa, ah, che toccio, che era bello, c'è il vabbè giusto brutale nelle scioce, sì. Avrei in plains crescita questa cosa, vabbè, con il pubblico, o di risa cosa ne vabbè, c'è il terzo.
0: Noi abbiamo detto, sono in differenti musiche, sono la musica instrumentale Saunin, la brass band Chazza, sono la il spila di militare. Allora, per la musica del militare, è un po' più la musica del militare, ma la Swiss Army Central Band. Spero che sia il punto culminante che la band di militari è tutta in chat. Quindi, c'è valutare la qualità di queste tre musiche.
1: Per me, anzi, che lì, oltre mondo, lei entra tra l'altro la musica. La Swiss Armed Forces Central Band è per me là marciare in una show e proprio fare una scuola in Basel tattoo, e se c'è non c'è che non c'è totale oltre ci vengono concerti in una tribuna in zona suonare in Survigna loro per esempio le nemm davanti in svolta ai militari in Survigna 4 pagine di musica e dicono che la stanno prendendo da fuori se stanno prendendo da fuori che la vincono i militari e loro si mostrano marciare le figure. Ci vedi la prima già ci ho fatto che era agitò una volta io ho dovuto concentrare sui fici c'è pezzi mette davanti c'è negni e scu e grappen c'è direzione e giù c'è se allora lo vuoi allora proprio lo c'è se la ti sopcina e sto semplicemente che ci testa la nuova c'è Mela già, sto sti concert anche nessun ardrec. E l'oste è una chance. E ste toces becca la chance, allora lient las cioces.
0: Und in so cosa la musica un po' scut sport, in stranescia per un punto culminant, per guadagnare, per fare una bella buona corsa, che ti concert la fin finale e che gisti in madem.
1: Per me schon, eh. In so, in scienze c'è vone, da beggi scucci sa toce, jetzt è schon presch normal. Jeder besci noce. Also schon zu zwei Wochen bei dem Konzert, da lohnt sich über ein Jahr, es ist doch ein Alarm. Aber du denkst, dran ist es, dass es schon bläres Ohr oder bläres Jais mit dem du es tagt. Sie wollen sein, die Konzerte los, bei dem Konzert schon, oder ist es noch ein Dienst, der wir dran auch Ohr und Ohr geht, funktioniert schon.
0: Und das ist eine Chance mental, alla fin finale.
1: Ah, jetzt haben wir die Kasse, ja.
0: Also, la gente dice un po' di militare, che la musica del militare, la central band. Il militare svizzero ha tanto che ci sa quattro differenti formazioni, perché c'è la central band.
1: Io oggi ho dato la Swiss Army Big Band, l'ho fatto swing e jazz da quella roba, e adesso è un po' che ho detto che fa brass, quindi sono stroke-sliger che le note.
0: Okay.
1: E ci ho dato anche i... Orchester, lo levo becce grime, perché ci mi interessa se becce uscire fitch. Se io davo anche la central band, lo che è interessante, ma marciare le shows, e la brass band fis erste fitch interessante, e lo va decisione più, perché ci va penso brass band, possono fare la mentira vette. Ci sei sognini, ci sei a chazzas, aber veg la chance di marciare uscire una show, ni rosa che inta mai plavecr.
0: E se non trovo di presentare la Svizzera agli exterior, che non trovo di un po' c'è speciale anche, la fin finale.
1: Qui ci vuole un stipio esame, ma per stipio giù da che? No.
0: Stipio giù da che? Hai fatto un grande...
1: Io l'ho sempre immaginato un grande, non è da fare una show, eh? Sapevo che è organizzato, scucci, vengono solo i musicanti, scucci, on da marciare, in c'è direzione, e non è fare, che è l'antica esperienza, che è un c'è, fit speciale.
0: Okay, di marciare, non sono anche a discorso, sì, ma quando si va in direzione da Bila, la festa della musica federale, ma c'è la premedia, c'è la central band, also, lo vengono insieme, si può dire, i smigli della Svizzera, hanno una formazione, sto sono un stile, sto fare un esame, ben minci un po' eclo, si può schon essere l'oggi che ci ho presto, ci vengono in una formazione di militare.
1: Io schon, si può schon essere l'oggi, Sie wollen nicht die Musik der Militär, sondern vor allem fahren ein Examen an andere Rekruten. Letztes Mal Fatsch, letztes Mal nicht raus, jetzt sind sie vor allem Rekruten. Sie sind für die Letzte, und sie fahren auch nicht ein Examen per nicht an der Swiss Army Central Band. Die war allora dei belli, perché ci fanno so, forse sind sie ein bisschen ein, allora c'è fast, allora ist er halt ein bisschen flott. Sie wollen die für die Stipp Giro laufen und so gut aus Probe, simple manch. Und lo provo, ich sung proprio in canto da che io so.
0: C'è fallo il principio che per in canto da in marciare in sentire è completo altro in quel caso che in altro mondo.
1: Che è in altro mondo ci marciare giubil ins marcia in Sanchevo loro in so sede stark Stambur in sung si smarsch sede stark Stambur se ci injavel in so tutto insieme da star salda. E da durch eine show loro ins marcia ci vetto net ins marcia einen Duus kreis, ich wohne eine kontrare Direktion, oder ich bin ein, der ist vom Paradeschritt, oder Zaps, marschare an der Wos, in der Fenja, in der Stadt, in der Krogstelle der Schweizer.
0: Aber ich finde, im Finale, der Play-Show, ein bisschen Musik.
1: Und das ist schon, ja. Jetzt, prinzipal mein Show, und die Musik ist wie Tiers, aber die Musik, ist immer scheiße, es gibt keine Musik, für sie eine Wot. Also la show consiste in sezzo da marciare e suonare.
0: A Bristock sen probabil peggio sen da or becciu se greif scu sinz c'ha in sala da concerto. Also no. Sto già essere, also sto, sa becci, aber sarò essere più simpli stocks.
1: Also dalla tecnica no, che ci vuole per la detta esperta, che sen spoiler c'era c'ha sinz vuo militare per uscire in la show. A prire tutte in marciare e suonare vettir sen c'è cicat extrem greif. E loro ins marschen per zapse, zi uns accorge, plange di sleft, spone loro erbeschi beinci, in solo degrapeden tant. Aber ja, schon. Ich weiß schon, ci sono loves in Keia.
0: Aber ci sentigno so orto Keia, os la festa federale de musica, lem de ci vigni a Biel. E che allora per ella anche se c'è speciale, se compresso con la Central Band?
1: Naturale. Coins. Nox con la musica di Svenin, nox sono preparati schon. Emdes. Come ola se degna vedis madem du stocks, ci testa suonar della scinnominata concertmusica. E si va ass allora parade musica, allora salt. Stas proprio weg, tot la jocht, ninche come membro della musica, sta allora essere in tanza e post. Na beh, c'è un galantander, sta essere se post. Weg con la testa, ed essere concentrato, allora era schon. Che è schon interessante.
0: Per LR, LC, la Central Band, era. Io penso che anche fatto un despero.
1: No, no, che il momento è che è quasi principale, ci marcia. E si va un concerto con Chazza, sì, allora è zuonino, non era un concerto, perché è schon non c'è di principale. Per me, io piuttosto in militare, ci vado, ci sono sto in emda, e io c'è piuttosto. Ah, e lo vigna halt, vigna sper calemda, per si sto proprio a concentrarsi in chicco.
0: Noi siamo stati in seconda vista musica da Renato Netzer e sono la lista di Electric Light Orchestra con Don't Bring Me Down. Scusi, per che già vista?
1: Ja, che okay, io sei play venerdì o mezzo che ci va a fare l'orario, c'è in tanti auto, ma c'è in Natal, con gli auto ci va a mettere i stoffi, e allora lascia giù la sfanestra se vieni da domani, se sono niente.

0: Gist sentia ILO, Electric Light Orchestra, forse begist musica ci ves osa spicida in giuven da 26 anni, ma se va in perce, vende de seira contra cia, mentre lo che la musica. E che un po' musica, cinzio, se no, è da con una formazione, forse ILO, attenzio, penso ben che te la sciogli rang.
1: Che va? In Natal, mette se, allora lascia la musica tutta nende, ne da quella canzone, allora, che cartone, allora, che tunga bagno. Non stai lì, playella, eh?
0: C'è ci dà c'è naturalmente bec mancer da discorrere e nem davanti la festa de musica federale a Bill da discorda che la festa e vanno sentia ora è il punto culminante bec in gal per la società per la musica instrumentale Saunini e per El Renato Netzer che l'ha deciso in per già si programma toce e il marciar e co è la responsabilità tar El è la vice dirigente c'è una specie di vice dirigente fo e la parte da marciar a per voi sotto sei cosa che io sceglia.
1: E che normalmente che becci cass non sei fitto dirigendo un altro fanno prova se dirigendo malzang o mentre ci sono capitati c'è malzante il concerto e di va con esercente la central band o il dirigente ci ha guardato allora ho tip top in griff che allora adesso è il far che c'è un boom per me e allora arriva
0: penso e io non premio ni una
1: io penso Peter io vi dico penso un premio una perché ci sono un altro Am fin osa sung ja den gal marschò sco musicante mai proprio davant quel ci dat i sens cura un chavain se cura Elian Prim Zap.
0: Aber ich meine, optimal in der Gigi vom Militär, in der Central Band, und ich will auch viel marschare per la Formazions, also mir dirigent davant wen, so ich habe weg. So Militär, in der Fakka Formazions, jetzt bei ich mir in der Tipps, a Tricks, schuchens sto sa montare in marsch la finale e marschare lo decenzan se de stakt si va tambus si in cevi e de ni madem
1: jens se sono de ni madem eh
0: stare ti passe e credre ciore
1: e la ciosa in galcella ci i spasse me per me ci persona madem lungs e ci certe persone on la distanza da persona e ne ter lotra da da vos contra una vanda e ne mezz meters e Lorenzo l'ha da vudar quando è in mezzo metro se forse effettiv manch la fegna gal in avanti o in gal o in tocianta e lo sto sal nigde declarare le o

0: Sente, vei per las dis allora forse un perci vardan giù mezzo o se l'ora, aber... allo sta schon putant, ce l'ho davanti.
1: Aber sco connettisci, c'è già il principal, also in prem esatto, cornet, also che lo er, è una responsabile dat, la fin finale, di vinterlo, vini un pezzo forse vurdo, aber vinterlo, c'è ci Renato Netzer sunga.
0: E un principe in sdeci i principal teira la musica. Si letz, vota in otter tempo, stani is otter s'adattar, si letzo... I ceci sti meggio, beci stani che si spera sa da tarn, senza da tesci tozza del. Aber jetzt ist es piuttosto un po' che ci si fa in den Brassbands da ficcio otta formazione, per esempio la Sognina e che lo gref. Et eb, minci che si sunga in improvi, poi resa ci sunga ne da total da spera. Allora, sunga lo piuttosto leci terlo un bec.
1: Aber la finale è il principal che ci implai in un momento delle pifici.
0: Ja, minci che si.
1: Non so, ti scrivi in Zant, il marciare, il essere a Biel, tu sei, dati scenari, se lei ci pensi, ossa vedi a Biel, vedi marciare, che mi dat nozze, se lei si sarebbe dormito. Ci fai in mente scenari ci vuoi capitare?
0: Ja, in mente scenari ci vuoi capitare, a lanciata ci faccio un sbai, ci marciare invece insieme, also ci start e be clare di fino tras me, e c'è in mente, et... Si io vai a fare mince mai comandos, a degna in certi takts di marcio o di stamburs, e si fa gisets, fa lo, lo dati anche nel per punti, pipac, diventa sets, e allora un po' donna, scienza con la musica, tutti i musicanti, fis un marcio super, fis un prem platz, e si vi stelo davanti, fa sbait, e loro dati pipac punti, perché il resto è spiena vos, e si svolge bec. I musicanti sono scu dependenti in l'altro, ma i dirigenti sono su letto. Questo è il frango della cosa. Diver con che fisch, se uno sto che lo. La sera su ogni in davanti alla scuola, vede tranare, mi sfrar e la si fluppa un vuoto da finestra da un panzo ci sarebbe pledito cento.
1: Ma che vuol dire che lo tranò il... Er mentale era antispatrato, ma bisogna lietz, ma bisogna er proprio più fisce in man a faccia, che è vero proprio dar presione che non sente mai.
0: Ja, per se vex, cucci sto di negra, cucci faccio c'è, per ci i faccio un setz nin, schmaiz, fisse la mi fegna meire.
1: So, e tu sa, te l'anzi la musica ci in un altro, forse c'è un spicia avanti la musica di una formazione in marsch, il Rumisberger marsch e per ci te l'anzi è clear, che è il vostro tocco da marciare.
0: Con calma scienza, giubile.

0: I vengi sentia il Rummelsberger Marsch, c'è vis de musica del vice-dirigente cornetista Renato Netzer da Saunin, che il toc c'è la musica instrumentale da Saunin dirò a presentare durante il Marsch, durante la festa da musica federale. Domanda, cant spontan isches?
1: Isches, becci se un fit spontan. Se becci se lo mi fermezza.
0: Ma se lanciata vengi sentia oggi il bocchin, perché io l'erpì cornet con el, scofisi che un'idea da suonare Orde fora, dus tres takts da quel Rummelsberger Marsch. Jessica?
1: Oh, du hast proarsch, che vignen se c'è.
0: Ich esse proagnen, da. Instrumente giocò. Da tramanch far pronti gli instrumenti, metter se i buchin.
1: Sì, va. Vuoi be plegisch blet pi junsch, orde fora.
0: Orde fora, vuoi be pi junsch. Aber no. Il dirigente si beveg de play orde fora, lasciò quasi conosce i toc.
1: Il dirigente si beveg grant inceparce la di marce per saper cui ce l'ho da farce cui fiste.
0: Ma scusa, se vezca, vezca irtra, no?
1: Io vam prendi orde fora cantax, cento mince parte. E di pleter mince marce in modem, cattere zio, da che da sedes ni 32.
0: Adel domre tras is tact?
1: No, i man sezze in lino ci sa, quel conosce 100% franc, quel sa cui ce l'vign. Così che il vigno non c'è un bravo stacco.
0: I cornetti hanno anche un strumento in parnello, cosa ci pensò, dovrebbe essere placato ed è un po' un strumento principale di una società di musica. Tutti gli strumenti sono importanti.
1: Yeah, io non ho sentito un dirigente che ha detto che la musica è una piramide. Mm-hmm. Il basso ci tung è, per esempio, una tuba più importante. Le. E ci sguarda dall'ottava noi e connettisci se sei piuttosto allora ne sei becci importanza. Ma far musica senza connettisci è il greve perché ci sei zungoni per la melodia. Allora che mender? Dipende da te, clinch che ci sguarda.
0: Ora senza poter scrivere, non sono di scrivere sulla musica, sulla far musica e le diverse società di musica. Ci senza poter scrivere che è il soletto hobby da Renato Netzer. Ehi, però, becci.
1: No, è becci, no.
0: E che montagna vengono sentite?
1: Ne, scrivi hier. I plädem vien vengono guggendo a far tours. Jetzt, ci vengono ad alem dentro la halla, scrivi hier. Con un collega. E ci vengono a che lo vengono con velo. O se vengono da curicchi, si vengono passe non. Non c'è sport, non sto a fare.
0: Che la contrapaese di far musica è il sport.
1: Ja.
0: Però il fa bene sport, ne corre per ce l'avevo già in una mia condizione. Del sonar a tenere il flow.
1: No, jetzt besser. Jetzt besser, però. Se avessi mai mettere avanti che gida, schon, scinz. Vieni anche un po' di capacità, dentro la lunga, e so, lascerò ora la sperda, in so, sonar più da dot.
0: E vieni giù, che sono in una buona condizione, più fresca in testa, senza concentrarmi, poi c'è un po' il problema da. Ci sto a te marciare, ci arriva un spert or di flow, ad uscire in spawn, se concentrarsi anche io. Fisa ci immagina, nuova tenuta da marciare.
1: Faccio senne, ja, aber sa lo becca un progetto, ci sono musicanti, sono ci deus, c'è un curriculum 10 km.
0: Oh, probabilmente. Renato Netzer, noi siamo tra la davosa parte, quel profilo, tra un'altra domanda per el, cura ci mangi in de, sto in bung de, musica, sport, che c'è de quasi completi, de optimal, Also, wie lange er fahr Vakanzen, so fahr na wot er in Option.
1: Na fahr na Vakanzen, so fahr na wot, da mer bittosch welche Option i was bi. Also da was Vakanzen tu bi war ja bi per beji la chada mis frar Enrico. E kala si bi si va bi per beji in tun la mia abitazione, la prossima si bi era so un per beji riui da mis frar. Con che ci van prendido d'elettricista, allora. Und so setz ci va Vakanzen, sind c'è marsche, ja, scho. Vigni lungo rux.
0: Ma c'è la vacanza vuoi dire lavoro?
1: Lavorarne. Non vinci bene in delibero, allora vieni a cuscisenza, no, a fare un tour.
0: A prendersi un canapè a fare una volta, dati bici. Non mai.
1: No, da raro. Bici un si vede una festa. A per lo sciogliere una galeava a mezz'è.
0: Ne forse si va biel, ci vede facendo un buon piazzo, probabilmente.
1: Gli indici si vede biel, va più libero.
0: Cioè ci speranza si dette un buon piazzo, in caso.
1: Un vinci casse.
0: C'è fisi un buon piazzo a biel?
1: Boh, so di sempre un cingio, lo fisi che è contento. E gruppo davanti, mince mai.
0: Alla fine del nostro discorso voi per la spontaneità, ti presento una paletta da cavazzini, se spontaneo, poi dici che viene da mangiare, dici per esempio UFO.
1: Fake.
0: Fondue.
1: Begugent.
0: Tattoo.
1: Maianins.
0: A tattoo Basilea.
1: Via Fahrenheit.
0: Uniforma.
1: Dus.
0: Ce n'è la più bella.
1: Sognini.
0: Ed anche la scelta c'è il po' fare tante diverse cose, polpa ni Cagil.
1: Ninda dus.
0: Ma bagn?
1: C'è il bagno. Io ci vado più mai erso, ma piuttosto un po' gnif.
0: Verdura in quel caso?
1: Nigna. E nigna, no.
0: Fast food?
1: E c'è, ci dice anche il pomfritz. Allora, io penso il pomfritz, quinta.
0: Anciata ni fegni?
1: Anciata.
0: Perché?
1: Oh, perché c'è un cevo che la pospensa c'è buon.
0: Piz Michel, piz Derni, piz Erlos.
1: Piz Michel.
0: Dopo faccio l'anciata della costruzione e del darsi terminare la costruzione, Gartagea è in de sci.
1: Puff, e mi vado già 10 anni se avessi spontana. Gartagea è in de sci, ormai la sera.
0: Senza che il voi bitch.
1: Per me è in della musica, probabile.
0: Il più bel momento mi vede in finosa è tu.
1: Oh, è zio, se vedi che c'è il più bel momento della mia vita, sarò sto blers.
0: Questo è il profilo con Renato Netzer da Savognin. Grazie mille per la invista e da mostrare pre di profilo ani profilo da RTR. Mis non toni potera, niente discorso avete parlare. Cura ci lezze alla rete, sen rtr.ch, sco podcast. E per la fin, l'angelo da Spider Murphy Gang e

0: Las novitats
1: dal RTR.
2: Alla Biennale de Venezia dat i protest contra l'Israel. E l'Organizzazione Mondiale della Sanità, WHO, conferma siscas del hantavirus. Qua indus les temas oz las dies, al microfon Urs Müller. Biengi. In la città de Laguna Venezia, an venerdì sera rund 2000 persone demonstra contro la partecipazione dell'Israel alla Biennale d'Art. Ja è da cerplines con la polizia, rapporta pliras medias italianas. L'Israel ven critica internazionalmente per via de se agir en la strivla de Gaza. Or davanti già da protest contro la partecipazione della Russia. Dapi l'invasion in l'Ucraina il 2022 nel paese bich plistare presenta. La 69 edizione della Biennale de Venezia vegn averta oz e la quozza fin il 22 da november. Sventer che il hantavirus è rotors in una crugera, sain sis infezioni venidas confermadas en in labor, quai a comunicà l'Organizzazione Mondiale della Sanadat WHO. Dar qualsis cas confirmats ducen erils trais mortoris. Duas ulteriores personas saem plinavants infectades. Tenor la WHO posse dar symptoms fin a sis emnes ventrin infektion. Is a tracte di una variante del hantavirus de luschenum atip anden. Der in contact fitch trec posse quel venir transmest umanter uman. Tenor la WHO el risico per sventer per la publicitat tentant minimal. L'avril alla China exporta marcantemente pli rauba e quai malgra la guerra in l'Iran. Cumperglia con la medema periode dell'an passat sa in les exports s'augmentats per passa 14%, quai ha comunicat l'autoritat da duana a Peking. Els imports sa in s'augmentats l'avril per passa 25%. Il surpli commercial aia importà bunamain 85 miliardes dollars. Con queste cifre sa l'economia chinese surpassa claramain le species dals analysts. Ed en il Myanmar an miniers cetà in rubin rar. Es a tracte de la segunda ronda pedra preziosa che sa in summa venida cetada en il paese dell'Asia dal sud-ost. El aia in a paese da indisch milli carat, quai corresponde 2,2 kilos, rapporten media statales. Bunmai 90% dals rubins in tutto il mondo derivano dal Myanmar. Pedras preziose sen entradas importantes per la junta militare per supprimer la popolazione. E nel paese regge da pi passa 5 ons in una guerra civile.
0: La meteo.
2: Oggi si per grande parte sulle lief, durante il dis formano in cinz nevels de cumulus. La temperatura maximale è 30-15 gradi in lenghi di nota, 22 gradi in surselva e 24 gradi in la regione de Quera.
1: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtl.ch.
3: Bedina schön am Mikrofon, ich Urs Müller, adit in a sonda kumbler so lai späta, qua a quera boccian temperaturis de sciocca, i cioccia cuorte, in ingedina forse mutrar sdottainte almen pro la sciocca per sdurezza le stimvetes, piglia inefficient, per si cin lündes di, si sguarda uscim pa pro meteo, s'es vezza cia quai podes nir der cie otter. Ma ci pensa fin già vidi lündes di? Si dis pur sonda, no sdurene, per quai lo dai?

0: Pella fin de fnaint con RTR i Smoky. I ot sonda als 9 de mai centaine nos Happy Birthday. Scoprim prim perin. Gratulazion a Pia i Terzisica Paul de Lumbrain per les nozes de Rubin. Nozes de Rubin, quai saia, si sa, al di de nozes de 40 tons. I precis quai an Pia i Terzisica Paul gratulazion ad es per quel di de nozia tot special. L'ura a stierva cumplisce oz Mattia Sonder al dejavel anniversari Happy Birthday a stierva. L'ora in avanti a Lachen, la complice Fabian Bussmann, otzes 50-avel complion. 53 ons complice otz la Claudia Sem, e la sta a Samburezen, gratulazions era della. L'ora vainamo in 60-avel otz in giubilar de Castrisch, ti complice quel anniversari rudont più special, gratulazions a Peter Kreiliger pel 60-avel anniversario. De Cicia la posta con gli auguri è nuda per noi giubilars quando diveci con d'un da voi entrare qua pro no.
1: La copina presentato il bogno in giardina a scuola il bogno con acqua minerale bognoingiardina.ch
0: e preciso quella, la tazza, quella qui è pronta, dava mai bene il pacchetto ad end, perché la aveva rotlura con il suo imposto, con far via di proposte, ci le farò in regalo speciale di una giubilare o in giubilare, telefonare poteva essere 0800 20 25 30, sono ben bonder, ci c'è 8 motot al zons 0800 20 25 30.

0: Fitch bella, Stefan Eicher, Lieblingsleber. Ed intant, c'è Stefan Eicher a Centaqua per non aia e telefona con la donna Nese Vincenzi da Falere, il stato la più svelta, con telefonar per nostra cupina. Buongiorno, donna Nese.
1: Buongiorno.
0: Ci vesse lei un gratulato, donna Nese?
1: Alla Beadia Janina Palmi.
0: Ci complisce il 15 anniversario.
1: De che quindi rons
0: efficient
1: de ha viaggiato tutto bene d'accordo bene
0: la Janina Palmi ella sta all'Ax
1: de
0: complisce oggi il 15 avel bel anniversario ce fa la Janina
1: oh gradosa ne son di scuola un venture lulla scuola
0: ma fa la incertunadi davo
1: Sì, sento fare, la faccio in esame anche io, la vuol fare da scolasta.
0: Ah, flotti, allora stiamo un po' a casa. Stiamo un po' in vicinanza, da nonna. I bezzegni,
1: sì, sì.
0: Mi va bene. Flotti, ecco, sì. Fa ad una plagiata. Non... Buon, tutto ci sono in belli da festa, donna Nese, e hai notre metà nella copina efficiente in sé nome. Sarà l'ora prossima mai.
1: Sì, la tata.
0: Ah, in mince casa. Col nome il tat?
1: È stata un Isidor.
0: Dall'Isidori della Nese Vincenzi da Falere. Efficient. Grazie per il telefono.
1: Yeah, bien.
0: Arrivederci.
1: Grazie. Grazie.
2: La Cupina. Presentato il Bogna Engiadina a scuola. Il Bogna con acqua minerale. Bognaengiadina.ch

0: Las ondomas din compagnia de RTR in 12 minuti es avanç passa las 10. I uscea bot temp per rivir las lingias per nos quiz pel cecioses. I er vaivet fad vaira greva pover Elias Zuzeus.
1: Ah, ed es adun interessant, ed is vo. Cun vaivet francs, es adun usce, ah, ci, po esser ci telefona, po esser ci, es magari knap.
0: Aspetta, sunt proposte stine che denau allora rotel glatsch culs tapets e le lenu cu la proposta dels tapets. Buona proposta, ma am quest na cerciaina. C'è l'ura, la ciosa, quella non è moderna, la ciosa quella è griva, e la ciosa, la roba, daia in differenti colors. C'è podes quai esser i oz. Fin già 10 francs de più in questo jackpot in 4 minuti o vaina.

0: che chausas.
1: Io sono Giovanna Runde, trais del lieu actual, tad l'angelta als chavazins.
2: La chausa ne bitch pli moderna. La chausa è greva. La chausa dati in differentes colors.
1: Ci les provar, les linges sun avertes. Non la cent, vanci, vanci cinci, trenta, numer ci nenis capito, ripeter, ma di li stessa muneada, non la cent, vanci, vanci cinci, trenta. La roba, quella nenis più usci moderna, la roba, quella is greva, la roba, quella daia in differentes colors. Non la cent, vanci, vanci cinci, trenta. Qui sladine ci sla?
3: Allo? Buondì.
1: Buondì. La Dina Cena, RTR, agli Ocecioses. Ci sla?
3: È una pezza in Ciarin per ir a far commissions.
1: In Ciarin per ir a far commissions. In giusta lela?
3: Ma c'è con queste due rodine, no?
1: Sì, preciso. Questa è una da Dardez, può essere?
3: Non è esa.
1: Delle, più se fare con ci c'è su qual telefono.
3: Ma... Is it a tot? Non is a vaida.
1: In an is a cerin.
3: Ma bai.
1: Ma li stes grazie. Ma grazie fich pel telefono. Arrivai. Al cerin. Na, al cerin per far cubisciuz de cerciaina. Vice casa, c'è c'è rosa vain este quiste telefon e quiste proposte is new de l'ingedina bassa. Ci les ir a mo improvar de ingevinar nos... Pro nos quiz del Cecioses. Hai, vana dodi tante rotter, una proposta is nu als tapets, precis. I oz, oso quale prima proposta, is stat del Cerin per far commissions. Nu. Per brana mognanda, la roba quella non is più usce moderna. Le sgreva, also non crodarsi il spes, più a noi, tot er fin già capitace, la croda... fa mal. L'ura te la daia in differentes colors. Mes, per esempio, Irena un, hai, is, mes es blau. Non aiuta forse se giusto c'è, Blair. Ma appunto, differentes colors. Non lo c'ent. 20, 25, 30. Er una proposta, oz una proposta, aspettamo per secondes. Sintiun vesamo nia da voglia da provar per 30 francs. Scene, eh? Ah, sclinge. Guarda qua. Ci sla? Ci sa il telefono?
4: Buondì.
1: Don Imelda, bella sonda, allegra mangi.
4: Forza quel smadrax che aveva in talicci, pi baul, qui era gref.
1: Matratges?
4: A bulles matratges, que veniva sis o ren. Madrac, je venus a quoi. Madrac? Que es quoi in duve, aber era feix grefs.
1: Madrac? Ci smetteva in til duve? Ok, hai. Tuna, tot interessant. Idees giura vell, in quel cas, se la disco a scenes, ha? Ci sfeva quai de più bot. Buona proposta, interessante proposta, Don Imelda. Scoduna, ma non è la dritta, displosava il manch. Una cerciaina. Ah,
4: bien.
1: Ma grazie per la proposta.
4: Bien, sono bien.
1: In bel dì. Arrivair. Bella sonda. Hai, non lo cent, vanci, vanci cinci, trenta, dus propostes, vai na parozza al telefono na sclingia. Ossa, l'una, lasciai na pro quai.
0: C'è ciausas.
1: Io vado in domani l'ora ronda 4.

0: Con Jess Glynn, con Blesch Lunch per questa sonda, vamo a dire. Eint als 9 de mai es in orivin il Challenger.
1: Il Challenger.
0: I ein scoprüm a Trun, ein til spazi d'art Matthias Spescha, più precis la od de Verer in a exposizion d'ovres d'art de Matthias Spescha e sia figlia, ein til center sta la fascinazione e la sensibilizzazione per fenomeni d'art e la spazi. Hai tot quai otz appunta ein til spazi d'art Matthias Spescha a Trun de Vindeles dus. Lura sco prossem jaina il Baselgia Commander a Coi da questa sera alle 7 in concert comunabel del cor dels Laris insembel col cor Majda de Digis Citres quasi in concert final quasi in concert de cum già del dirigente Pascal Veder. Il Baselgia Commander a Coira, il concerto quel comincia questa sera alle 7. L'ora è sul programma oggi in concerto della Società di Musica Sumvic Compadials a lui in la Halle di Scuola Sumvic questa sera alle 8 arrivano le portes questa sera alle 6 avanti di delle mamme o della mamma hai in vita la Società di Musica Sumvic Compadials ad in concerto questa sera alle 8 in la Halle di Scuola a Sumvic. Allora in paio più tardi mo un avis che sta scritto Mega Party con di questo qua scritto Mega Party con DJ Kamaki e la bar Postiglioni, quella bar Postiglion per questa in San is Musti. Questa sera le 9:30 comincia questa Mega Party appunto con DJ Kamaki. E ci vi buon divertimento.
1: Il Challenger.

0: RTR Impuls.
1: Il impiegamento per questa sonda vende Bibi Vaplan.
2: Una musicista professionale o musicista professionale ha studiato circa i stessi blersons alla scuola 8 sco una dentista o un dentist. E per solito, es un studio di musica ben possibile se blersons ed esercizi durante l'infanzia e la gioventù sono iniz ora avanti. Senza quai non fosse possibile studiare musica. Una studente o studente di medicina dentale però non ha ad imprendere fin già con 8 anni sco il intuon con sangue e tarader. Il decorso delle due carriere non potesse essere più differente. E non amo mai vis sco c'è un dentist e si è lavar plazzi in una pizzeria per pagarsi squinze e poter spera pro tra ora dains mars. O ce le sia metter su placats per far reclama per ses implantats. Erst in social media son videos da dentistas e dentists pitost rars. Con quella con tot il studis possibles, son studis con raiz creatives una scelta blurda, una carriera ci no rende e fa be pisers. Ma perché? Dai, i stes gliocci stupce musica ed art e slascia nain da var de far salto mortales per survivir e realizar lor creazions. Perché dai, insomma, studis per da quai. E crai, per qua ci vale la paina de combatter per un mond plein creazions ci inspiresce ne refletten nos bellissim e complex minchedi e quai in milions de variazions. Ma i manca d'una de più la stima per quelles fadies. Quai non es nempe né un hobby, né un autopresentazion. Sco ci svezza, per exempel, illa duranza de scolazion. Il pövel be perde la valur de nossas fadies a d'una de più ort viste e quai cul nas tanter algoritms digitals.
0: Impulse.

Harry Styles in 30 minuti fingià las prossimas novitats, quelle delle Sünde, e giusto dove sorpiglia Ilias Zuzeus, e però il vai a Oz per la libertà sin quattro rodes, a pag de ce far con in Ferrari, non? Non ci ti vesso dove comprare in Ferrari, crei, no? No, a più de ce far con le piazze da camping, non? E quel mondo un po' più speciale. In giù ci comincia oltre il loro planeta e dice la stagione. Ha, giusto dove le novità, Elias Zuzeus, pronto. Mi sono vedendo in scena. Ci vicino in una bella sonda, stadbain e vicino.

0: Las novitats da RTR.
1: Il sovran de Vazut conferma René Vogelsko, president comunal, quai per in ulteriore periode d'uffici da 3 ans. E del Stati Uniti attaccian da nova main in barce de droga su Ponida in il Pacific, almain 2 persunas vignan mazzadas. Quai in 2 sistemi sozza la sendisch, al microfono Urs Müller, BNG. René Vogel resta wie ein Wandpräsident kommunal der Vazut. La Radunanza Kommunale a reelegi el ihr con gronda majoritat per in terza periode d'uffici. Vogel est al solet Kandidat per quest Post. Prima Wand an is der Vazut elegi den Ofen zu Prostanza Petra Jos Kretli e Rolf Hug. Confirma in uffici in Veniz Reto Castellazzi e Susan Schmidt-Auer. Quai per la proxima legislatura dal 2027 fin il 2029. In der Zitat der Laguna Venezia an venerdì sera rund 2000 Personen demonstra contra la Partizipation dall'Israel alla Biennale d'Art. Ja, e da Cerplines con la Polizia rapporten Medias Talianes. L'Israel ven critica international ma in pervieda se esagir en la strivla da Gaza. Or davanti già da protest contra la Partizipation dalla Russia. Dapi l'invasion en l'Ukraina il 2022 nel paese bich pli stare presenta. La 69a edizione della Biennale Venezia vegn averta oz, e la cuoza fin il 22 novembre. L'armada del Stati Uniti da Nova Maina ha una barca di droga su Ponida in l'Ostal Pacific. 2 persone sono venite smazzate. Una ulteriore persona ha survivito la taccia e viene anche cerciata. Qui ha comunicato il comando regionale Southcom sulla piattaforma X. Tenor indicazions ufficiales all'armada del Stati Uniti mazzada pilaton passada pli che 170 personas tra tacces in barces caen para transportar drogas. Musamens per questa pretensión nan il Stati Uniti tentant mai presentar. La gira americana ven critica internazionalmein surtut per qualche la base legala manca. E sventer che il hantavirus è rut ors in una crugera, seien 6 infektion zvignides confirmades in labor, quai ha comunicat l'Organizzazione Mondiale della Sanadat WHO. Der qualsis cas confirmat tocen erils 3 mortoris. 2 ulteriores personas seien plinavants infektades. Tenor la WHO possedar symptoms fina 6 semnes sventer in infektion. Es tracta di una variante del hantavirus dell'uscenum na tip anden. Der in Kontakt fit stretch posse quel venir transmess du manter uman. Tenor la WHO il risico per la publicitat tentant minimal.
0: La meteo.
1: Ozzesi per grande parte sulle lief durante il dies formen in 5 nivels de cumulus. La temperatura maximale è 15 gradi in lenghi di nota, 22 gradi in surselva e 24 gradi in la regione de Quera.
2: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sind rtr.ch. RTR La Marella.
3: La libertà sunt 4 rodas. La romantica e la tenda. La quietezza profonda della natura. La piazza de camping con 6 persunas sta il center della Marella de Dots, mes nom Elias Zuzeos. Il focus oz non è sul jasts del camping, ma sunt quest cimainen en lui. Las gestionarias e las gestionaris. Con ces fides anes da ce far mincedì, ce mu mainz tiles restan scols più bels, cura sun als jasts una vaira allegria e cura poner esser un exercizi de pazienza. Tobie Faler es i davo a colas du modas illa Marella su dal microcosmos plazza da camping.
0: La Marella.
4: La primavera piglia svunch, la natura floresce, quei ven plemet agreabel ciot. Cici fa gugen camping, es prepara per la stagium. L'equipament es mis a dir, el grill es cun agia, las cartuschas de gas sun cumpredas, il nov parisol de sulagl des avairse premiera. La vita sulla plazza da camping es el tema da quista marella. Duas mneders de plazzas da campagiera ans quinten scuccia la gestium da d'un camping funziuma, scuccia il personel interagescia culs giasts, scuccia els giasts interagescian trenter da dels, e scuccia els chefs da d'un camping pensen da lur giasts. Con tutte le varie positive, in occhio vengi due in all'altro, mangio insieme, fatta però e sto pacific. E con le varie più difficili, scu conflitti de confini, problemi con lasciare in avos net le toilette, il palperi del secret ci svanescia. Una marella sul fir camping, orda la prospettiva da quels ci menjan la piazza.

0: E ci ci menia zvesso in campeggi, vez abger durante la stagium.
1: Alzo là ne patria son tutta, eh? Alzo quest venien proprio con una mezza cia a qui, una cia sin rodas, se potessi dire. Lur da il vizivers, famiglie sente in una tenda, ci sono tavelle con questa, invece ci sono proprio per parte da doctors, quindi hanno sa cia e tutto. Ci vengono però a fare qui le vacanze, sono in modo molto moderato, molto semplice. Però i danni naturalmente c'è quel ci vengono loro con sia ruolata estrema e metanown e... E tutto dice il città c'è tutto snetti, c'è tutto sbellino, c'è il fanno buona impressione con sia ruolata e il piacere c'è la gliaude vai loro via città la ruolata e dice.
0: Per Ivan Zangerle è la piazza del campagier un'importante parte della sua vita. El vive dal campagier. Sia piazza del campagier, al camping Moulin, a Münsteir, sulla planura giusta sov Ginencia, menial de spucator de Jans. E se stai la tierza del a sbada, c'è l'augusto vide sia lavur. Se l'ho fatto anzi al campeggi, quel ciò si tutta fa tutta. Ivan Zangerle ha non con successo un bureau d'architettura, ma avendo 14 anni, il età da 41 anni, ha voluto fare spersi a bureau e rinci a quel ciò sotto. E da avviato si è in campeggi.
1: Ah, ed è proprio flotto, io sono contento che hanno fatto quel passo. E aveva qualcuno in parte il ciao, non hanno fabbricato dal 2012, hanno arrivato al campeggi, mi sarà arrivato. Dare ho la pauraria dei miei genitori qua. E qua noi loro fatto un po' parallela di una cool architettura insieme. E l'architettura noi fatto efficiente, non potevi fare fici best projects in Val Müsteir. E noi soprattutto il bureau, un bureau esistente del 2000, Linart Andri e io. E hanno rablato quel bureau da minor in una certa grandezza e avevano buon con la laurea. Ed è stato un fici interessante tempo.
0: Ma qualcosa ti legge di un tratto un po' verso il campeggi e da vent dell'architettura.
1: Ma il ciao è di un paese hai un difficile flotto se potesse vivere del campeggi e farvi più guai. Sul plan è piuttosto forse più verso il sound, ora sono ne fatto 25 più bot, ma io sono già contento per vedere che i vesi dati loro la situazione era qui con la nostra madre, ci dice loro era passata e loro hai dato al retto momento la retta situazione per dire ok, fai il passo un po' più bot e io sono contento che ne ha fatto.
0: Ed oggi, con bot 55 anni, è il campeggi sia unico mistero. Er ist der Chef del Camping Moulin, un Camping idyllic sin un pro giusto per il rom. E lo guardel da sias giasts, e quels guarden da se. E da dun er un po dal zoters giasts in tornels.
1: Bondrio sunni, eh, qua è son. Es vuole na dun un po citer che ci passa in torn, c'hai un ces per autos, per roulottes, oder per tendes, e sono loro a svel questi cercano il loro contatto, qui non è forte scuola in un hotel, in giù c'è minciune zimpada per sai, qui cercano il loro di lunga il contatto, domandano se si può la nuder, mettere una un la roulotta, o mettere su una tenda, e qua fa un per vedere ci sono tips che aiutano niente, ma per parpi ci sono tips bondriusi, per vedere ci vogliono in passavaire, in giù va al cielo, se in vacanze, se in giù in regione, ha un tip per un altro camping, o un bello, o...
0: La liet ci venterella per camping, sai per grande parte liet agriabla, dice Ivan Zangerle.
1: Al camper è veramente un tip relativo nulla complicato, magari simples, e sono magari svelto con tanti, c'è il tempo buono, c'è adesso una buona atmosfera in piazza, c'è adesso un posto net, sto essere per il camper, e allora è svelto con tanti. In sé è un camper classico, un semplice.
0: Se la clientela non è complicata, è una buona premessa per la gestione di un'impresa turistica, di un camping. Non smudenz campeggi e guardenz dall'altra parte al Grigium, si somla sur selva a Muster. Lois Silvana Beer in sia terza stagium scu chef del camping del TCS a Fontanivas. Silvana Beer è crescita su la Regium e l'ho 33 anni ed ella dice agli stessi cu Ivan Zangerle sur de sias giasts, nempe c'è sempre grande parte liet agriabla.
2: Gias campes in un po' complicai. quens gi che plai mi spiars in fich honcelis bu complicai am plage de pinches causa de la natira aber quel popi schi ne causa che ter tots buna mai tots mit dem kim fich nun complicais
0: ma ci sun quals umems ci vegnen ter nus in grijuma pa sentir lur vacanze sin un campeggi quid et fich differentes categorias di Silvana Bir
2: quid dat berlina pensionai Kalessen Vesele Schweizer, nie Vollmond, die die Nauta wartet, es blühen die Dine wie Kunzi Urden, es wie Steiri, ein paar Sahne Kilessen, api sie muss stehen, ein Fitch, ihre Romau, la Platze der Dukes, es spät lag, es schreiben uns Fitch, wie die Familie, es kunne Fons, gewinnen den uns, kann schaffen, du musst also Fons, in die Wette la Natura. Luwe in uns Familie ist gefahren, Vakanzes im Tender, Duas jamnes, per exemplu, trei zefons entende, cuginen, tot ses, de tot aura, quei creo la grande differenza de dizneuen in hotel, ca laura jogin a fece importante rola, natura. Allu dati aber perlis, per exemplu, ca vanno via di abitos del stil de cun in favi California, cun velos, van viene via di abitos, api vai nus in sparte de clientele ca van cun velo attenda, ati fece piasca fan la... La Tour del Rhein, e degli exteri, che vengono dopo un cocumbello, appidati al saisonis. Tu hai ben partito da saisonis che non coppola in tira stagione. Sono da più, al sbiaz, sono da più figli bersons, che vengono di una puspeca, che in sessets, che in sacco un priasco in una abitazione di vacanza, sono tic, e la natura.
0: Quelle categorie di giasts conosce Ivan Zangerle a Müstair? Ma erschel fir camping a sviluppa, scutuat, til deta quencia, al tipic fenda fir camping, quel cio che do probabilmente, despö cio che do plazzas da camping.
1: Al classic camper dai schon, qua scrivemo di un pa, scoci se cagnosce non del cliché, non esce quel ci sta semplicemente in sia plazza, più o meno tutta di metà, se sgrill, Non siamo niente, neanche grande, va forse in sicce spasso, ma è più sul campeggio. Là siamo da un po' oggi, dice, con gli abler, con attività sportive, con il tour, con il bike. Ma i damo di uno quel camper, che conosce, quel tipico, ci sta sempre, ma in sia piazzina di Benura, fino a era, c'è un pantuano, c'è un vagino, fa un... Vam passi a runde cemina, ma ne blerata, scosta al Pacific, con sia bierino, se smaio il vino, ho una buona grillada e sta al Pacific.
0: Avendo imperanza, hai a comparia una nuova sorgiast, una sort, ci non es rivede tal camping su una via organica, crescida.
1: Ed è sogni prosa, ci hanno cominciato a procurare, c'è un po' da camper, era nuovo, ci non venne in giù un'esperienza con camping, ci sono... Era nulla cresce a zucco un camping, c'è il genitore se non è mai, c'è se non è mai da fare. Questo è un paese, un altro camper. Questo è più quel camper ci vende all'hotel, non, e ha cominciato a camper, anche se non è un po' più veloce. E la Zabari, questo è un paese, un camper, un cicino più complicato e un cicino più pretenzioso.
0: Le pretaises che giasts ema d'un campeggi non saint er tuas les listesses. Lo observi, Ivan Zangerle, ciò che dipende mi attent di non andar ciò qualcun vegn. In quel resguard, detta quel scopertuot, tal fer camping un per variazioms.
1: Isabade schon un pa las differenzas al Svizzere sforze quelle. Amo d'un un pa preziis, quel ci vende l'ora magari a reclamar C'è un altro lascio noi un bruciano in da Dainz o altro, c'è un po' in pasta da Dainz, in quel bullino. E un altro è forse quel c'è in pipa nulla, più loco forse, diciamo il tagliavano, è forse più quello un po' più loco, un po' più emozionale. E quella è tutto di c'è l'odo su, c'è bello, c'è di tutto. Al Svizzera è loro sono quelli un po' più imprecisi, ci vuole avere tutto un po' più perfetto. I austriaci sforzarsi con pata un terreno che era il tudaisci ci sono in gruppo sono in pata con solez questo sa era un pacco ci sono ma in fondo anche qui con tutti i nostri vagini qua ci sono intorno a una buona relazione e funziona bene
0: Sin un campeggi si incontrano umems ci nos vessen forse menys controls senza il campagger. Als umems as marsden e la cultura o il status no gioven sulla plazza da camping più c'è una rola scui noters lös.
1: Quel può essere della simple laurent, ci ha un job e arriva giusto da sacquir queste vacanze da campeggi. Finanziale, meinst du, la desprogner forza toton per star qui in im no duas. E allora in qui naturalmente c'è da questa, ci sono proprio delle svette sociali su so, also proprio rich, gli altri rich, ci svette sono con ciarulotte, ci vengono. Curci sono però qui, e allora è proprio c'è questa smaista. E a creare quel contatto è molto speciale e vengono impostate a mounts in campeggi, cioè quel rich è aperto per quel un po' più simple tipo e viceversa c'è quel più simple si fida di dire per rich a taveller e discutere e discese mai da quempa e questo forse è al speciale del far campeggi.
0: C'è ci colia tuoz sai la motivazione da fir camping l'avantaggio c'è tuoz il campeggi vezzen in quella forma da fir vacanzas
1: questo sentimento di libertà di essere ora in la natura da muoiter liber senza essere dipendente c'è la ses dai china o le dudes dai antar o ci si stuar trarint alc b un dress code per ire antar qui è qua tutto bler più loc dis la grande differenza dell'hotel è forse quella
0: la moda della jetz in sia plaza da camping sai o c'è luce e differente sculzumems zves bella stete svezza per vidal sulal il bel ciot un cert muster.
1: Veramente non dai nessuna regola, ma è proprio così. Also, ci vengono ben pompe, più o meno, ci trattano molto bene da domenica, ma naturalmente c'è un po' l'atmosfera giusta da stare, flip-flop, ciacce di bagno, bikini, perché non ho neanche io assomiglia per fare il bagno, ma questi stanno tutti di un po' solaio, vanno via per Roma, il fiume un po'. Questo è veramente una... Ein Imbüschmeint, der magari locker.
0: Luoc sumerl sumem sulla plazza da camping del TCS, der Silvana Beer, a Mustier. Es a turnens de las aspettativas che la liet ode d'un camping, RL observa in qual resguard differenzas trentr al sumems e trentr l'urti rivenza. E con qualogni star quella parte del campeggi e noi ci sdrova gli stessi un po' sfera privata. Las duches e las toilettes. Silvana Berdisch c'è sulle toilettes a svezza differenzas di non andare c'è qualcun vegno. Nempe tal palperi da secret, incredibile quem ger palperi da toilette ci vegna drovo senza campeggi.
2: In enorme Verbrauch der Puppe der Toilette. Aber ihr seht, wir sind in einem großen Lager. Die weiter die auch gut tonnen sind hier. Aber wir haben eine Stimme von Station, die reingehen, was du urgent meine Kumpapke kann, Lieferanten, die portauen aus, die Puppe der Toilette, von der Dures, die träumen, die flott sind. Wir sind Hospes auch die Exterior gewinnen, den zu stehen. Che hanno un po' più di toilette, in Fibia Campadi, se dico in Francia, in Spagna, ma se si vede che i dati un po' più di toilette, che le ho sto prendendo un set al po' più di toilette, e che vai un set mai capito, anche vai un certo che lo avrà, e lo capisci, mentre un set è qua, trovo in Fibia
0: L'igiene è in una toilette da natura or ad un punto sensibile. Qual è zero c'è in un campeggi?
2: In punto sensibile, non so, fai per famiglie, con una fonds, ma tutte le fonds sono per sulle si toilette, da genitori che l'hanno tutti nelle fonds in toilette per sulle, cioè da ti den tre pins in caps, pins accidents. Che non è di dire, per dire, questo auto scottiere. Fossi in se sette flotte di genitori, in se sette accompagnate, con spins che sanno un po' i sette in toilette.
0: Scusi, quindi, se scegliere gli stoir agli stessi momenti sul secret, o vuol fare la duscia o trovare i bugliini. Dopo, il locale da bagno di un camping mi c'è tante colonne, un tempo in cui tutti vogliono andare agli stessi momenti. Clear c'è quella rush hours, dice Silvana Beer.
2: rush hour, circa mes las 8, tocca las 10, o tocca mes las 10, pus poi, culi jaud vignan a vos, je viegiani cum velo, tunas tschun, vonc i da tschoina, ni e la sera per la vadens, a per forza un feina duscia, tunas 8, las 9, un sentig rush hour, ja. Ed naturalmente suenter scheine la va giù il studios lo da tie dentro in colonnas piare gli aud da zedde lo che temps de dintec ci c'hain con altro che anzi se zumbi
0: de quels temps intensivs depende del plan da netagir del personel
2: nus vene metzin in autoprogramm de jubergiause con jubergiause per esempio gron le seen di stoccoles duas lo sel bial de le aud vite gentani che è in vita fa in excursions in un ort varte cerca non so in evita de genau lust wis ra in per dusses ni toilettes plus wenn us per las stedi un alta alta quattro anni che proprio plein fit plein wenn us a un per compotois cerca che e gli aut sto bucle stein colonna che dich ni un curi altres options.
0: Erter Ivan Zangerle sul camping Mulin a Müsteira sguarda se las toilettes resten ad uno scenettes scu possibel. Terel sum las duschas el secrets in quello ci dera più bot la stalla da vaces. La döver es cun calore sto simil, ma l'igiena es nida col nova döver più importanta. E l'osur lascia il chef er un po' sull'egna responsabilitet da sies giasts.
1: Pal solit, al red camper lasci no, er va eranet i... Noi in erde questi indirizzi ci polano in par. Scusa, giusto ne ti arsa vesse la doccia, ma ci polano in par la massa di insieme. L'aua ci resta, farire un paio del tombin, o in giù ci lava gnò la vascella, in erde questi indirizzi ci polano dopo con un wafanin, farire l'aua per ci torrabbaino, ci polano turdevenzi e roba, ci resta mo in il school, perché al prossimo ci attavamo qua in panetto.
0: Scusa, quindi in genere il colpigliere sguardo in sull'otter. I nostri gersu mems vivono insieme non es ad una tua di pesce e d'armonia, né nasce in un campeggi. Er l'ho detto che mince ten differenze. Ed erse in un camping es che usce c'è più lunch, c'è svive un per l'otter, più importante, forse er più difficile esque, da mantenere l'armonia.
1: Noi era qui ed è quasi stabile, se si è di dauer campers. Questo è loro piuttosto un po' questi ciuti un po' precisi, un po' un su in cielo, un po' il quist far qua e perciò non puoi, e il su in sé sconfino, e un po' in sur se sconfino ora con sia rolotta, e c'è un po' il mettono un po' più, insomma, quasi un po' in sur se sul confine, e questi ciuti è loro un po' più precisi, e clappano tanto a interdispita un con cielo qua e a tutto c'è andato.
0: Se che detto una volta differenze, allora posso che capitare, c'è il scomneda del camping, stoppia sul pigliere la rolla dall'arbiter.
1: Esercio un capitano, c'è di stuire, c'è la situazione, e dire, mette forza da vento questa fluarcia, tu qui per bere, ti spiazza quelle in painzurte sconfinore, allora do, hai un idrociopascio, un concello, bonesi. Adesso ci si sto a dirmi c'è tanto sai, o sarà più dai, se vuoi cominciare a fare questo teatro, allora sto forse a cercare il teatro, e lasciate qui il faslo, e perché non sono qui per stare pacifico e non per seguire.
0: Nerter Silvana Beer sul camping del Tezi è sa muster, non è di una tua di pesce e d'armonia. Erella conosce la situazione in occhio che va per confins da plaza e roba ci pende suror.
2: I sai se che han shock conflict, per esempio si in fa in feu che massa fem in altra forza busi budien ciao i forza memme de tiere de cecini urla ni cose fonds fan forza un paio di de fatter mai guardati dina aber fit pauke kunu stren interveni poppi io sai lung radio che vede di mau.
0: E se la stoppia una volta gli stessi intervenire, faccia quello che è possibile ad un'ora della posizione neutrale.
2: Se dite la tira, non c'è che è proprio il conflitto, allora domandate che è una situazione, al bia, a jetzt la mera situazione che ti sei proponere in c'è. Allora, naturalmente, ci va bo, di dat proprio che viene un po' per in cui l'altro si deve mettere, non viene il sindaco.
0: Ma suvent sein als Jars abels da scholler situazions trenter da dels, qual os aieru sche, sche qual cüneggia difficultets o sche mencia qual ciosa.
2: Da de fit via jautis che scleresschen os problems in schidroven in zitia schiam bugradina in uafen, in zitia oi droven in hering, da bitrenla tende, ki demonden in lauter. Ja, wenn ihr jank tut, sieht man aus der Rezeption, aber wenn proben, das Schlüssel als Problem des Schulz wie Jeans. Weil uns ist jetzt so ein Bieder, was eben hier gerade in Sedid in Lauter, den des Campers.
0: Quas giudi una Lauter, trenter als Campers. Mincha tent, wenn ihr lehrt, però, con Problems, c'un giudi nur po scholler. Niente la Chefa del Camping Zwes, per exempel, scheliert ein Problem, kulotezza del Spritz.
2: C'è chi è in Natura, mein Horst, der jächster Jür, eigentlich die sensitiv sind präzis. Präzis sind Schweizerinnen, zu einem Bulmedensko, ein Franche, wir sind mehr als der La Franche gewinnen, Italien, Terra Tudestia, die Essenzen sind die in der Differenz.
0: Der grande Part des Problems passen Silvana Bir Judeer. Als Problems der Standard sein ein Düne Piumeng als Listes.
2: Laura, die hat die Forze Eishoppi bauen. Ni che fai bletch un tir platz che lessen mi da forse ze font che mi mal so uns problems con l'elettricità sbiasani un cable che san tutta in che an elettricità da ci plova sa questo che dat lunti problems ni che han beaucoup nel material per esempio coins per mettere grado gli auto ni de mondes per l'impostazione de paun con in fit con tema sul camping uno in tutto importants Punkt, ich habe Servile der Mond, der Punkt an einem Post auf. Sie hat laufacht, kennt sich über Taudiu, kennt auch in Schbei, kennt auch einen Serien, dicken Punkt.
0: Per se c'è questa la lieta importante, c'è la survegna in buon'ora per un frasch, dove è Silvana Bera il tema una ficiota priorità.
2: Da entrano più problemi con quelli che sono postati online, che si hanno un modulo in postazione, si pagano con Twint. Questa è la luce, la natura è una per più riserva per noi, che non si vuole scaldare il paese, cioè che si vuole la domanda del paese.
0: Erivan Zangerli a Müsteier wenn konfronto mince di con problems de standard de sia clientela. Ma ter un problem nu ponerel fir un guata.
1: Far blerater nu padai ni hal si vegna nu nemne des mince di trit time, se lura esi halt, lura esi scocides, lura nu sim podai ni bler landerora, se les prognosas su mince taun forza bel, E loro non sono erano per questi tips positivi, si dicevano, ma è un bel tempo, state bene un po', questo è un buono, si domanda, no? E loro naturalmente provano a dire, scocidesse, nulla in belir, ma se le prognose sono forse bel tempo, e dopo si li stessi in patria tempo, e loro, e si altre critiche, c'è uno per dare un grande influenzare.
0: Der Problem, si noch arriva da Judeer, giudel naturell mensch. E mich attent, giudel il paur, giuste da spera, al cantonais del camping Mullin.
1: Noi giudai naturell mensch, erse un a Norivini ad ora, qua dai qui a Fitch Park, noi in terrain magari sud da Gera, e da Park c'è un fondo, però si plosa proprio un emne, d'una se d'una liste slöppol, erir in paina font, e Norivini più ora, allora quelle srolotte non ha un per solito ne ci tirano in quattro rode, so se. E loro l'animo non svagino, a disidore, il paur qui, con quella è una fiche buona collaborazione, è d'inverno, ho messo il knife per noi, e il vegno loro con questi tractori, tirare loro magari.
0: Una difficoltà permanente su un campeggi, sai era Müsteier ad una d'arciò l'elettricità. Dalla forza, rivivan zanger le mici attenti in situazioni, ci til fem stir tre zu, als ciavels.
1: Ma buoni hanno un grande rispetto dell'elettricità, mi c'è un clapier in squassa. E per vedere ci adesso, mi c'è un di questi vengono un po' con indirizzi magari caotici. E invece tu non sai più rete, c'è un cable, ci tocca in giù, ma... la clomi naturalmente sono le elettriche di loro.
0: E per tornare in una volta dal PEM, c'è Silvana Bero di Tanz, c'è qual sai o c'è importante. Erta Rivan Zangerli, esque o c'èa. Dal Firkumischums e dalla Gastronomia profitano a Müsteier tutti un po' un dall'altro.
1: Also, un proprio butti in quel senso non hai, non per vedere, c'è un buon con le bottiglie in comune, o in giusto 5 minuti a pesare sul folk a mezzo comune. E la il servizio è molto buono, e da stavano a verso un mezzo di fino a 6 mezzo. Noi abbiamo fatto una bottiglia al confine, a verso la domenica, e drogheria, apoteca. Noi abbiamo una buona infrastruttura in comune, alcune ristoranze, dice per dare porto il pro, per la bottiglia del comune, per le ristoranze in comune. Noi abbiamo qui a bistrò, non cucina in grande, si può mangiare una piccolezza, per pomes o per un toast o altro. Adesso appunto una merenda, ma non ho l'in sul mezzodì a Nesterà, non ho l'in fare né concorrenza al ristorante, però non c'è un ufficio con tanti uffici grazie, non ho un buon ristorante, questo per noi è un ufficio importante, per vedere che agli altri prezzi qua estremi, c'è l'esercizio svelto in comune, non ho 4-5 ristoranti che funzionano in ufficio bene, e ci si può mangiare dalla pizza fino a un papinobile, e qua è altro proprio grandioso.
0: Ed ecco la paureria da spera con la vuriva in Zangerletta, l'alimentazione da sia clientela.
1: Per qua c'è noi qui sul campeggi, con marenda, per esempio, salsicce, ciò, le paun, qua pigliani e retraini da del. Direct, ma naturalmente ci siamo per noi una fiche bella sport e siamo aperti in urldi e gli altri tirano il suo fiche bene e vanno via e comprano i loro prodotti indigenti, ci vengono direct dalla paureria, qua plagia si ha il fiche bene, quella autenticità qui e quella paureria di spera ci possono ritrarre direct in Pustut era al Grand Tiert ce l'ha fatto su di spera la polnir via e tagliare usavese la salata o sapere di una frutta e malintera e ciauala e da tutte sorte ad una naturalmente sezionale e giusto il kinder sono il gran plagiare ci possono venire via e tor direct un ciao salata o delle clear fries o delle cecidese di una.
0: In genere il sa il mangiare qualcosa estremo importante per la lietta in un camping. E di una parte non faccio in giù una d'over dalla gastronomia in Vginencia, ma surlascio in prima lingua, su legge c'è da fu.
1: E allora dai naturalmente quel camper che mangia bene, però sai, alza bene, anche se è rolotto, da davanti la rolotta naturalmente. A se sgrill, a me ci disse il menù, a è roba speciale, c'è il fa a pesce, un altro fa carne naturalmente. E ci ha allora nickel verdure, grandi salate, sì. Hai quei vetri mi cittavano proprio da questi, cominciano le nuove, vamo di cucinare, di pogner, perché sono allora mezzo di pronto. E hai, con apero naturalmente c'era d'una. E questo fece per essere rituale, se ci avesse davanti queste rolotte.
0: E di Ivan Zangerli, dottiers, ci mince attento che la pelzvese fam, se passa in tuo giantir o cegna 30 ore le rolotte.
1: Mi c'è tanto venuto già nella una qui a Saurina, se c'è il piante a Sivizia, se si vuole spero come si da mangiare, col cin spagnolo come si da fare la paella, tutta di, da benura fin sera. E allora, vieni in peria a dir allegra, forse mi domanda il sciavo in sera.
0: Se in giusto faccio paella, sai a qual opera l'eccezione. L'Evergreen e il repertoire culinario della Lietz in un camping sono già di una storia gli stessi e resterò probabilmente era di una gli stessi.
1: Al grill è un classico, al grill con salata semplicemente. Cioè.
0: E se ho visto ed osservò durante un decennio e mezzo il giusto del grill, si riverde giù di circo il tempo la competenza che la Lietò in quella disciplina. E lo vengono ad Ivan Zangerle e mi ci attento, un per dubis.
1: Ma quando sai, ho sempre detto che mi c'è tanto questo schnitzel magari arsi o si sgrillz. Mi c'è tanto suri più da darsi che ci suri es bain.
0: Se si domanda il camping da Selina Beer, se ci sa il classico del mangiare da si sgiarsi, allora tu una quetarella bot identic.
2: Grill, grill, grill. Also, te no qua che ho freddo, qui sgiarsi che grillesse. Ci sa budiene il freddo de grill, a de fiuc. Ecco, io sono stato buono friato per me. Tu sei una massa di auto che viene nella recepzione di un freddo che ha fatto il giorno in più. Ecco, io sono da tir del camping.
0: Ed era l'August che aveva cucinato bene senza camping.
2: Bisogna essere un video di cenare con gli auti. Io sono stato un video, se no.
0: Ed era anche quel cino altro August per Silvana Beer che aveva cucinato bene sul camping.
2: Io ho due Jones. Mai un fece bugiare nella stata in sonda in terreno eri, nicchi ande. Mai assi de plaun, le smiules che anciavano vos, le domenica mi ci cacoli o dva, Ja, letztendlich bin ich bei der Plasie, wenn ich gerade schon da auf dem Flug zu tun.

0: Che cosa il microcosmos da Silvana Beer e da Ivan Zangerle? Tos duas chefs da dün camping, Ivan Zangerle a Müstair, Silvana Beer a Mustér. E tos duas sun contents da passanter l'urdis de lavur enti quel micro-univers da camping. E d'una piccina surpresa, pa la fin da questa marella. CMLs duas in sé personalmenc per una relazione col fir camping. Na con la plaza da camping, ma col campagier zves, ir zves a fir camping. Tos duas non sum in sé più grands fans da fir camping, da spöccia menian zves una plaza. E tos duas en fat più bot figgo gen camping. Trivan Zangerle vava qualò erde ce fir con sias duas figlias.
1: Na, noi en con la famiglia da plebot, dunas in camping, in vacanzas, ma più in rolotas da colleghi. Oder di queste chiesine, c'è un suo camping in Italia, al mar, e qua è una plagia in ufficio bene. Erano le nostre puabas, erano affascinate da camping e dell'atmosfera, e ogni anno venivano qua e hanno le nisco più far do vacanze senti noi in hotel, qua era loro do in no-go.
0: Ed Silvana Beiro fa sovens e gugent camping, e non vuole essere più se sovens, da spiace la meglio in camping.
2: A buon che ho ma il lavoro che ho mostrato ho vivuto in Spagna, ma la vrouw in Spagna, ho vivuto in un camper in Ondic, feci bugien, con il camper va una dina che ho dentro in, dormi un po' spero in quel, perché stavo 10 minuti a casa, e sento la sessione, sento la prima sessione, sono due estate, e io mi viene a fare il camper, durante la seconda sessione avevo già un tic vivo, questo è il datiere, non sono più più di fare il camper. C'è chi io ho fatto un anno in campagna, c'è molto in altre campagne, sai ormai un po' più fare vacanze, ma tu sei osservante, ho fatto quello, c'è anche quelle auto che non sono, mer che non sono.
0: E quel know-how è stato in primavera fatto domandò. Nel più si legge in campeggi, o in primavera, quando la stagione comincia e le piazze del camping grigiumas si preparano sulla stagione mota. La prima volta full house varoni già alla fine di questo mese, a 5esima. Che cosa c'è della Marella sul microcosmos piazza del camping? Or dalla perspettiva di quels due ci meniano la piazza del campagir. Mio nome Tobia Faler.
3: La Marella.
4: Vado di la Marella da Tobia Falesu del Microcosmos Camping. Ora della perspectiva delle persone ci meinen le piazze. Vado di da Silvana Beer del Camping TCS a Mustè e di Ivan Zangerle del Camping Mulina Müstair. Il caso di Ivan Zangerle, vado di al cominciamento della Marella, ha il camping una storia personale. Sis camping es l'anteriore pauraria de ses genitors. Sur de quel connex, ma er sur del far camping lin vien e l'età dels jasts in plaza, Tobia Faler discorriamo con Ivan Zangerle.
1: Hai qui era la pauraria de nos genitors e qui de l'au Martin Gitcha no è nostra in tot bistro. Che ho cerno un bistro la ramissa, dare in sé la ramissa dalle macchines. E la pardò vart in Gitcha no è nostra toilette e duches. La della mente svacce sulla mente qua della scala la parzura dice il tablada era invece una bella fine il strom la ne ho sentito in una sauna ma ufficio autentica ma di una tanto stromi fai
5: ben quella sauna trovate su venste e certo
1: allora in dovrà ufficio bai la scala c'è questo celus c'è tutto in passo già non vuoi in giugno se la sauna venire là a domandare per fare sauna, perché dove fate una spaziata, per dove andate con il bike, qua è il fatto che il rituale della sauna.
5: Se guardi il stile della chiesa, allora guarda qui, è c'è una, dita di una pauraria, con una fronte da legno, e quello è intenzionato.
1: Anche qua c'era una scala, non lasciava più l'air possibile veramente quello che c'era, per questa vezza la colliazione, c'è qui c'era una pauraria, i ossi in campeggi, cosa poi è vezza, cosa è bunice. Poi da era il papagliasco, l'impressione, hai fatto le vacanze sono in campeggi, ma era una pauraria e poi vado al mince di ci dare una pauraria.
5: Noi venza cominciamento match, la stagione 8 e 9 ci cominciò che opera già lì. Cura comincia per noi la stagione 8 proprio?
1: Ma proprio la stagionata è magari quarta qui per noi, qua ci si metà luglio fino a metà agosto, questo più o meno in mais, cioè non è proprio stagionata. In giudice di questo bocca c'è una riserva di piazza, per ciò che sei in una piazza, Del rest eine nur weiter pacifica, so qua vengono i vaunli auti e la più fermizione garantì plazza senza gran preserva.
5: Ma se non si avvierte tutto?
1: No, non si era nello la fin d'ottobre e allora è un mese e mezzo sarà e per Natale rivini il camping d'inverno. Ma se non è tutto altro che il camping d'inverno, qua fai pure due quattro anni, questo è un servizio speciale, questo è un altro tipo di camper. E qua è aperto allora fino alla metà marzo, e ogni perciò sarà fino in maggio, non rivino, non sto giù, per scaverci.
5: C'è differenza tra il camper di Vierne e quello di Stete?
1: Ma questa è una ragione tipo non fa più dur, perché questa è una ragione, lascia proprio anche la natura, e questo tipo di gente che era lì, c'è anche la neve, c'è anche il freio, lascia da notte minus, per essere un segreto, e non è allora alle stesse cose sta.
5: C'è fa quella lieta di Vierne se non campeggi?
1: Ma in fondo si sono abbassati a Chiaun Chiaun, si vanno a spazio con Chiaun, a Drisci e con Sestiaun, naturalmente si serve che si fa un passaporto, fa un pass lungo, si fa un custì, si fa un tour, si fa un custì, a Gitti con Gianella. Ma i Drisci e i Blessi ci vanno a mangiare ben per spazio, gli altri nella contrada e questa atmosfera d'inverno.
5: Se ci volava invece menzionare, l'etate, vengono sempre a vondo giovani o è il camping qualcosa piuttosto per gli altri che vengono verso la pensione o sempre la pensione?
1: Allora, la città, sono, se puoi dire, comincio con 18 anni, comincio a venire su letto senza genitori, o delle forze imparate, contento, si dice. E allora va questo film, fin proprio per la liaut, isabada, lasciare il camping, che è il che la liaut fa fitch grief. Questa questione non sono

0: Schettet la radio, meine trafle storie de musica.
1: Schettet canzons, da venten grons hits.
0: E den l'ora per la perfet nadat.
1: RTR. Nua che la musica è da casa.

Dor ora in paschlang, Giordo, questa sonda, ava mezz'dia z'9 de mai, cu quest sempre vert. Shenera Connor, nothing compares to you. Quart avant las due de Gesa, davo las novitats de mezz'dia, da qua per etter una mezz'ora actualità, e va dusa das, as può dir pel futur, per l'un al futur de la GBV, la Società Grigiuna d'Impresaris de Construcțiun, e l'ora va per nova musica de la cantadura de Schlager Mariana Catoman, ci ha lancia ses comeback. Ils details, qua, in Pax Moments.

0: Las novitats
1: dal RTL.
2: La vischnanca da Vaz Sud erklärt mein Re-Elegi René Vogel sco Präsident kommunal. E la parada militare per il Dì della Victoria in la Russia a quest ongi liu in una forma pipicna. Ho stati per gronda part aura su Iiva, a qui arriva la temperatura fino a 24 gradi. Il studio per vos al microfono Maria Fieli BNG. La Vischnanca da Vaz Sud ha decidì che René Vogel duai Ervina Vandre star il presidente comunal. Alla radunanza comunale è Elvini elegì Cleramain per una terza periode d'uffici fin l'on 2029. René Vogel è sta l'unico candidato per questo posto. Plinavant alla radunanza elegì dus novs commembers per la suprastanza ed era una nova commembra per la commissione de gestion. Nus scena all'exterior. In la città italiana, Venezia, an ier sera var 2000 persone demonstra contro la partecipazione dell'Israel alla Biennale d'Art. Scopliras medias rapporten, aia da charplines trantre le demonstranze la polizia. L'Israel ven critica internazional main per via da ses agir in la strivla da Gaza. Ordavant aia da protests contro la partecipazione della Russia. Ella è per la prima giada da pile invasione in Ucraina il 2022 busch per parte di una biennale. La 61ª edizione della biennale a Venezia è venida aperta oz, a riguardo als protests, dentan senza gronda cerimonia d'avertura. L'exposizione cuzza fino il 22 de novembre. La Russia festivesce oz il Dì della Victoria per commemorar la fin della Seconda Guerra Mondiale avant 81 anni. Per quai agiliu in una parada militare con mille soldati a Moscow. Quest on tentant in moda pipicna e senza panzers e racchettes. Tenor il Kreml sai la ragion per quai la tema d'attaccia su Cranaisa sin l'occurrenza. Dapi mezzanotte vala in una pausa da combat da 3 dies durante la Russia e l'Ucraina. Questa ha annunciato il presidente americano Donald Trump, il presidente russo Vladimir Putin ed il presidente ucraino Volodymyr Zelensky hanno omadus confermato. Finus, l'esidentante Becch clare che tutte le attacce sono proprio venite sterminate. L'armada degli Stati Uniti ha da nuovo mai attaccato una barca da droga supponita nel ost del Pacific. 2 persone sono venite ammazzate. In ulteriore persona aia survivì la taccia, ella venia anche cerciata. Quai a comunicare il militare americano in la piattaforma X. Tenor indicazioni ufficiali all'armada degli Stati Uniti, da pilatun mazza passa 170 persone da taccia sin barces, caen, tenor els, transporta drogas. Confermas per queste pretensioni non gli Stati Uniti tentant mai presentà. La gira americana ven critica internazional main, consunt per qualche la base legale manca. Suenter che il virus da Hanta e Rutora sin in a nafta crugera, alla WHO conferma 6 infezioni in labor. Da il cas confermats, tucien eres 3 cas de las personas gen mortes per via del virus, a comunica l'Organizzazione Mondiale della Sanadat WHO. Plinavant detia 2 cas da persunas, nu a che l'infezione vala actual mainsco probabla. Tenor la WHO possia dar sintoms fina 6 emna suenter l'infezione. Issa tractia di una variante dal virus da Hanta, dal uscenum na tip anden. Dar in contact fit stretch possia quel venir da vinavant di numanter in auter. Tenor la WHO e il risico per la pubblicitat dentant minimal.
0: La meteo.
2: Oztatisch per incins nivels da cumulus per gronda part aura su Iiva. Las temperaturas maximales entranter 24 gradi a Quira e 15 gradi nella dina auta.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatais sin rtr.ch.
3: La Società Grigiuna dels Impresaris de Construcziun mette ils binaris pel futur. Il meiner Gestion Andreas Felix va nempe in pensione in un an. E Marianne Catomen, cantadora de Schlager Grischuna, es in avoc un nova musica ed ens da in vista.
4: Alle mini Texte, die ich geschrieben habe, sind irgendwo, ich sage jetzt, aus meiner Biografie raus.
3: Quais dos temas weinen qua pront per wo? Fine la mezza, mes nom Elias Zuzeos. Allegra.
0: LTL. Unique.

Marianne Cathomen, con sia nova single «Glaube mir», a ciascun d'un comeback musical, c'è la cantadura grigiuna celebrescia, giusta.

0: Aerosmith, I don't wanna miss a thing, it is las dudes in Metz.
1: Las gratulaziuns.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol, il bogn con agua minerala, bognengiadina.ch.
0: Sonda, elles dir ora stabile, celebrare anniversaris con tortas e cendailas, amies e damis e famiglias, snacks e bavrondas, regals e surprises, e ci sa forza er con RTR. 5 gratulazioni inscritte, presentas co prüm, e l'ora, lesse du dir qua tot vos gewiss spontans, al telefon, via WhatsApp, li stessi in gio, ma ad una end con premura, per vos jubilares, per vos jubilares dels 9 de mai. Mes nom Elias Zuzeos. Allegra. Il prüm gewiss, la prima gratulazione, per tocca giusto dus persones, da per vici sun Fradlunz, ma per vici va per un Dida Nozes, e questo è un momento speciale, va per il 40 Dida Nozes da Pia e Tarzisi Capaul da Lumbrain. Cordiale gratulazione sul 40 on the Lech, tut bi e bien vinavon, con biasa nadate e bialas excursions, da cor Ilza Fons Anton, Nadia e Roman. Al giovis de musica per Andrea, per Pia e Tarzisi Capaul es Andrea Berg di Kraft der Liebe per celebrare 40 ons Pia e Tarzisi Capaul da Lumbrain. Giovis ein tot, tot al buon.

Die Kraft der Liebe. Quella war dann in nü Pia e Terzisi Capal finos e Speranza Molönsch. Il per de l'umbraina hat el 40 di de nozes. Las 12.35, quic es RTR, colura de las gratulazions, nabe anniversaris, ma apunte mi c'è tant bellas gratulazions per dis de nozes. E con quai arrivaina osa proprio per quelles gratulazions ci portocan anniversaris, Mattias Sonder, nos prim jubilar, da stierva de Jonza el Oz. Nos cer, Mattia, avant de Jons, ad vaia da stier tineir, l'ampremeida e mi abbraccia, scoma dreccia, an grazcevla, per quel gnoccal figliol. Resta exact, scute ist, uscea ad carezzains da tot cor. Te e tia famiglia isches stos il de vos mezzone, isches en gran sustent per me, an graz da tot cor. Ad gratulan stagn e dan galils migliers geveis per ties deja vel anniversari, ferme strocla da tia madreccia Karin, cun famiglia, cun roli e tot quels chat canoschon. Michael Patrick Kelly canta Throwback per Dejans Mattias Sonder de Stierva. Tot al bun. Mm.

Michael, Patrick Kelly con Throwback pel déjà vu de Mattia Sonder da Stierva. Happy birthday. No, fan un pain ziel dall'età. 50 anza Fabian Bussmann ci sta a lachen. E per giubilar, manem per giuvist qua inscritti la posta RTR. Car Fabi, sentiu c'un conto a valdi de na scienze, ma il meglio da tiu entir team da tennis. Non slein da aun in a milion balles contai. Ti è semplicemente un geniale giocatore di tennis. E grandioso bappe di amici. Gut gespielt, druck aus dem Spiel genommen. Nus schätze giantai nundic. Kunzelitz den uns tuts, ti frar Oli B, Urs, Gianni, Picchi, Steff, Matti, Oli 99, Krigi, Bernie, Capi, Ron, Ronny, Cookie, Gigi e Roger. Tot qua, per 50 ans Fabian Bussmann da lachen e qua con musica Amy MacDonald, Mr. Rock'n'Roll. Tot el bun al Mr. Rock'n'Roll Fabian Bussmann.

Mr. Rock'n'Roll, Amy MacDonald, du dir l'ora delle gratulazioni per gratulare a Fabian Bussmann da Lachen, che oggi al 50. A Samurezen, celebresce oggi Claudia Sem al 53. Per la giubilare da Cepelier in perplez, che va in città con la posta RTR. Ciara mamma,

Und lang her. Andreas Gabalier, du dir per Claudia Sem de Samurezen. Ciao, 53 sons. Questa è l'ora delle gratulazioni, del 9 de Mai. Una gratulazione iscritta. Noi siamo pronti qua. E giusto dopo quella, arrivano qua le linee del telefono e lanciano le WhatsApps ed SMS. Scoprimo però l'anno trametter, cordiali di vus, a Peter Kreiliger de Castris, ciao, al 60. Il cor virile già grigia. La superstanza dels cantadurs gratulation allur con cantadur Peter Kreiliger, che bitesche castrisch, per si o si sontava di de na scienze, ge vijan in BG de fiasta, e vina von bia plage el ravogl de la ligia grigia. E sinclea, c'è il cor viri ligia grigia, chanta per un dels con cantadurs, non dodin savens, per Peter Kreiliger, de castrisch, ti ha 60 anni, ge vijan tutto il buono.

0: Savens. Du dit il cor viril Ligia Grigia, pel concantador Peter Kreiliger de Castrisch, c'è oz 60 anni. Oz fingiava una dodi gratulazione per una giufna de Lax, la nona Nese Vincenz de Falera gratulesce a Janina Palmi pel quin de Javel.
1: Alla beadia Janina Palmi.
0: Tot il bun e te metain una tazza cun imper ducerias alla giubilare. In 6 minuti luna, noi siamo qua fino al main quart passà luna e l'anciano ossa, ufficialmente, telefons e whatsapps per vossas giubilares, vos giubilares del 9 de mai. Se live gratulare, live al radio telefonai ossa 0800 20 25 30 e con un po' in fortuna guadagnavet vo 2 bons pel boning di una scuola per la giubilare o il giubilare che voi indicevet. 0800 20 25 30, lingias avertas. Per celebrare vostre charles, ci hanno oz, anniversari o dis de nozze.

0: This Kiss, Faith Hill. In un minut. Luna in ovain alla parat la prima gratulante. Hilda Charner, da Fardin. Allegra.
1: Buongi. Buongi. Io le scattular alla Ani, Arpagos, da Dander, si sei 83 anni, ho di usare della tutti bien, a buona sanadat, a quello che è scheitner buova con quel zelpli.
0: L'elpler gruas.
1: Elpler gruas.
0: Donna Hilda, ella è ida a scuola con la Ani?
1: Ja. Und er kein Pinch für den, kein.
0: Chi ist statt la Koga Schule, chi ist statt la Strebra?
1: Co?
0: Chi ha fatto più bravo a scuola, da delle due?
1: Ma è, te, non te plè. Tu sei un primo romanzo in scuola, also un te plè tu dest. Ja.
0: Ma Salgor della Mobile da quel tempo, è stato un bel tempo con la donna Anni.
1: Noi siamo, ci sei in scuola. Mi tocchi a vedere il 20 ottobre.
0: Ah,
1: ma noi siamo da girare, e la vera verde di dare, cioè noi siamo, non da girare, è genitore.
0: Ok, plazzaina di meno quel saluto an urchige Elbler gross per l'anteriore conscolare Anni Arpagaus da Dander, ci ha 83 sons. Donna Hilda.
1: 83.
0: 83, precis. Grazie per il telefono, Donna Hilda, una bella fin d'evna.
1: Grazie.
0: Addio.
1: Addio.

0: Via Nola Occent, 20-25-30, poteva dir vo plazzare in tagia vus da musica, sco qua als Scheitner Bube, con un urchiga Elpergruss, ce ne vendo di per anni arpagaus da dander. E kunz annunziar, vaivet vo la chance da gudagnar dus bons del bon giadina per la giubilare, per la giubilare ce vo indicaivet. Quella chance surven da Surin Caviezel, Willi Caviezel, allegra ser Willi.
1: Buonasera.
0: El telefono per la collaboratura.
1: Je vaina. Da kofuls nu jaina della Mohanna, da so vjaina la sacci che ma ne. Cinco six curonto no.
0: E con che plez gratulaina.
1: Je di vi la della tot mol bien, ela da ti sta ses calai. Je bia a buona sana da.
0: E in gio lavura ne sin sembel.
1: Nu des in la posto sco postinze il team in a Schluein.
0: Ah, also Portarora, Paketins e Chartas.
1: Ja, genau.
0: Finché regiuns va qua?
1: Oh, qua Succeis, Luis di Lyon, Scheisse Gusein, Ladi, Schnau Strada, Wurz und Diast, ja.
0: Oh, qua darà schon un po' lavoro,
1: eh? Ja, hai di schon.
0: La Giubilara, alla Oz Liber?
1: Ja, let's have you leave it.
0: Ok, și lura, po la zura far festa, ați împană, va ne pe prepara una cianțun de festa, spui a dir, na, Servili?
1: Ja, ma ne isho.
0: La stube te gang, keu cool gang, pel 49 de la Hanna de Sevgein.
1: Ja.
0: Servili, grazie pel telefon ed una bella finita.
1: Grazie, Fetch. Sunt milion, grazie.
0: Grazie. Adio.
1: Adio.

Keo Coola Gang, musica da festa della Stubete Gang, dedicata al calanti novava della Hanna de Sevgiain, cioè la nuda nomnada. Set, ossia l'ora 8 passa l'una esa, e te arriva sulle Uralias, colura delle gratulazioni, dal 9 de mai. Se vuoi, vai a tomare altro da plazzar, in floggia vush, per mamma, bab, cusdrina, figlia, amia, ami, collaboratura, chef, c'è 8 anniversari, c'è l'ora. Pilen manco il telefono, 0800 25 25 30, con la chance di guadagnare bons per il buon termale a scuola per la giubilare, per il giubilare. 0800 20 25 30. Sinclair il WhatsApp è possibile. Il numero è 079 270 07.

Freya Ridings con Castles, quart passa l'una. Un ultimo appello fino a qua mo, ed è stato un po' più quieto, in giù telefoni, in giù WhatsApps, ma ci sa, forse in cin osso giusto in pizza al radio e volessimo plazzare. Per quai, l'iente moni alla vis per voi, se l'avete tra mettere in WhatsApp, non ti preleiamo per noi, può essere un SMS per flots di vis per in cin ci ha 9 de mai anniversari. 079-200-7097, il numero del telefonin RTR. 079-200-7097. E tanto totals jubilars ci vengono menzionati tra in pax minuti la sorte, la bischia, per due buoni per il buon giardino a scuola.

0: Mais musica per buona luna.
1: Down in Acapulco. Loco, in Acapulco, Four Tops, vain spassà luna. Questa è stata l'ora delle gratulazioni. E la nonesima a fin, non vain a modertare la sorte, la buscia, per un piscio al flores. No, non un piscio al flores, quel concerto in giovisce. Per dus bons, per buon giardino a scuola, Sinclair. E questa metà, no? Al più giovane giubilar da Dots, Mattia Sonder da Stierva, c'ha 10 anni. Ci vogliamo dare piacere a Mattia, alla famiglia, con questi bons, e l'ha giusto dovrà con l'occasione. In nome da darte er, d'accordo, tutto il buon alle giubilare da Dots. Speranza è vos di implica un piacere, con inscunters, con brancladas, con vives, con momenti di compagnia e sandà, e speranza resta in buona algordanza. Grazie a Fitch e alle gratulantes e gratulants per inoltrare qua, Giavius. Le gratulazioni per parlare da voi, tutte le info co-gratular da via rtr.ch ed edis qua. Grazie per l'attenzione, il microfono è stato lì a Stuzeos, Romancia, non so dire le 5 da c'è. Fin l'ora, fate un bel da voi mezzo di.
2: RTL, le gratulazioni. Il suo intermezzo di der RTR. Con scoveridas, hits, e sempre verz. Musica non-stop. Messe insieme da nostro redattore da musica, Dominic Pole.

Blues al puls della musica. Dal sempre verde, sur il hit, fin per la scoprire. RTR. Usci varia, scola vita.

0: Las novitats
1: tal RTR.
2: La vischnanca da Vat Sud acclera mein re-elegi René Vogel sco president comunal. E la parada militare per il dì della vittoria in la Russia a quest ongi liu in una forma pipicna. E le stues, per vos al microfon, Maria Fieli, buonasera. La Vischnanca da Vat Sud ha decidì che René Vogel duai Ervin avant restare il president comunal. Alla radunanza comunale e Elveni LG Cleramain per una terza periode d'uffici fin l'on 2029. René Vogel è stato l'unico candidato per questo posto. Plin avant, alla radunanza LG dus novs commembers per la suprastanza ed era una nuova commembra per la commissione de gestione. E non stai nell'exterior. In la città italiana, Venezia, an ersair war 2000 persone demonstra contro la partecipazione dall'Israel alla Biennale d'Art. Scopliras medias rapporten aia da cerplines trantres demonstranze la polizia. L'Israel ven critica internazional main per via da sesagir in la strivla da Gaza. Ordavant aia da protests contro la partecipazione della Russia. Ella fa per la prima giada da pil invasione all'Ucraina il 2022 push per parte ad una biennale. La 69ª edizione della biennale a Venezia è venida aperta oz a riguardo ai protests tentan senza gronda cerimonia d'avertura. L'exposizione cuzza fino al 22 novembre. La Russia festivesce oz il dì della vittoria per commemorar la fin della seconda guerra mondiale avant ocean in ons. Per quai agiliu in a parada militare con mille soldats a Moscow. Quest on tentant in moda pipicna e senza panzers e racchettes. Tenore il Kreml sai la ragion per quai la tema da taccia su cranaise sin l'occurrenza. Tapi mesa notch vala in a pausa da combat da trais dis trant la Russia e l'Ucraina. Questa ha annunciato il presidente americano Donald Trump, il presidente russo Vladimir Putin ed il presidente ucraino Volodymyr Zelensky hanno omadus confermato ella. Finus nesidentant Bechkler e tutte le attacce sono proprio venite terminate. L'armata dal Stati Uniti ha da nuovo mai attaccato una barca da droga supponida nel ost del Pacific. Due persone sono venite ammazzate. Una ulteriore persona aia survivi la taccia, ella venia anche cerciata. Quai a comunicare il militare americano sin da plataforma X. Tenor indicazioni ufficiali, all'armata dal Stati Uniti da Pilatun mazza passa 170 persone tra taccia sin barces, caien tenor els, transporta drogas. Confermas per queste pretensioni nane Stati Uniti tentant mai presenta. La gira americana ven critica internazional main. Consunt per qualche la base legale manca.
0: La meteo.
2: Oggi stat in una scheida da nivel de soleil. Le temperature maximale entrant er 24 gradi a Quira e 15 gradi in l'engiadina alta. Da maun esi per gronda part sur trac e nel sit al grigion dat i plievgia e nel rest al chantun duare star schic.
1: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
1: Il suo intermes di ta RTR. Un sempre verts. Scubrides. E hits. Musica non-stop.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: L'emprima fanestra da Pops in Svizzera festivesce ozzes Jubiläum de 25 ons. Ed il primo ministro slovac Robert Fico esco unic giast ufficiale dell'Unione Europea che viaggia in la Russia per il dì della vittoria. Il strais per vus al microfon Maria Fieli, buonasera. Avant precis 25 ons è venida aperta la prima fenestra da Pops in Svizzera, quai in la Vischnanca da Einsiedeln. La fenestra possibilitesce a mammas che si chattano in una situazione d'urgenza da dar giù in Pop a moda anonima e si gira. Scola Fondazione Svizzera agit per mamma ed ufant comunicescia tutta la fenestra ad Einsiedeln per le primas 10 fenestras da Pops che ha insomma das in il mondo. Intanto date in Svizzera 8 fenestres, in il Grigion date ina a Tavau. In tutto sein fin 830 in Pops veniz plazzats in una tale fenestra in Svizzera. In la città italiana, Venezia, è oggi venita aperta la Biennale d'Arte. Questa giada den tant senza la cerimonia tradizionale sco autres ons. Ragion per cui è la critica e le demonstrazioni che ha da ordavant in connex con la partecipazione dell'Israele e della Russia all'exposizione. A riguardo queste dispittes e la giuria della Biennale si ritraccia l'emna vergada. Quai sei anche mai capitata per la prima edizione avant passa 100 ons, scrive l'agentura de novitats chiste in STA. Ils premis vengen uscia per surdats alla fin della Biennale il november. In stade la giuria decide questo nel public con una votazione. La Russia festivesce oggi il dì della vittoria per commemorare la fin della seconda guerra mondiale. Per cui agiliu una parada militare con mille soldati a Mosca. Questo è intanto in moda più piccina e senza panzers e racchettes. Tenore il Kreml sa la ragione per cui la tema da taccia ucranese sin l'occurrenza. Da più mezzanotte vale una pausa da combattere da 3 dì tra la Russia e l'Ucraina. Tenore il Ministero della Defensione russa ha l'Ucraina intanto già contraffaccia la pausa e da tacciare la Russia con drones. Dall'Unione Europea ebbe in unic giast ufficiale viaggia in la Russia per il dì della vittoria, nomnada main il primo ministro della Slovacchia Robert Fico. Alla parada militare nael dentant bec fac part. Tenor in agentura da novità slovacca, Aja Elgic, che sai importante da vair in dialog con la Russia. La visita da Fico ha procurat per critica, tranter auter del primo ministro tedesco Friedrich Merz. Durante una conferenza da medias a Elgic, che deploresce a quel spas da Fico e che veia discutar con el da Vartquai.
0: La meteo.
2: Oggi stati in mascheide da Nivels e Soleil. Le temperature maximali entrano tra 24 gradi a Quira e 15 gradi in Lengiadina Auta.
1: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informazioni chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzo der RTR. Con scoverides, hits e sempre verz. Musica non-stop.
3: You're pulling out the same string.

Scetta la radio, meina tras l'istorgia da musica. Sche canzuns diventano grandi hits. Ed è l'ora per la perpetua d'arte. RTL, perché la musica è da casa.

vus al puls de la musica. Dal Semper Vert, Zuil Hit, finta la scuvrida. RTR. Usci varia, scola vita.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: En la vischnanca da Nefels brija in edifici industrial. E Peter Modgior è il nuovo primo ministro dell'Ungheria. E da squatter, per vos al microfon Maria Fieli, buonasera. En la vischnanca da Nefels en il Chantun Glaruna brija in edifici industrial. La polizia e i pompiers sain avant liur, rapporta la Südostschweiz. Da pli details nien anc pecian conoscenz. Simpliers malecs en reiz socialas e da vesar in a gronda piccia da fim. Via l'applicazione d'urgenza Alert Suisse han las autoritats appellà alla populaziun en il contorn de Nefels da serrar las fenestras ed els ischs per via del fim. Avant precis vence 5 ons e venida averta l'en prima fenestra da Pops en Svizra. Quai en la vischnanca da nossa Donaun einsiedeln. La fenestra possibilitesce a mammas che s'acciatene in una situazione d'urgenza da dar giu in Pop a moda anonima e s'agira. Scola Fundazione Svizra agit per mamma ed ufant comunicescia, tuccia la fenestra ad nossa Donaun tra las en primas 10 fenestras da Pops che ha insomma das in il mund. Entant date in Svizzera 8 fenestres. En il Grischun date in a Tavau. En tut sein fin 8.30 in Pops veniz plazzats in a tala fenestra in Svizzera. Peter Modgior è il nuovo primo ministro dell'Ungheria. Con una maggioritat da prest 3 quarts al Parlament elegì il politiker Burgais. El suonda a Viktor Orban, che manà il paese per 16 ons. La partita Tiso da Peter Modgior all'avril clera mai guadagnà la elezione parlamentare. Modgior aveva durante il combattimento elettorale un permesso da far or da l'Ungheria, citat, in paies umanitar ed in paies che funziona. Plin avant veia el combatter contro la corruzione. Actual mein es ist giun auta per raivers in il pizzel pi auta al mund, il Mount Everest. E dank mai ein usche bläres persona survenira lubiensche da far quais ca question. Tenor indicazions de las autoritats nepalaises, ein elas urda 492 lubiensches, quai en vensche 4 da pli che anclon avant. In a ragion per la cifra de record a quest on, sai a tenor medias dal Nepal che la China aia serà l'access al Everest dalla var tibetana. Tras las lubiensches al Nepal fin us guadagnà passa 7 milions dollars. L'on passà in els costs per ina lubiensches augmentats dat indisch 50 mili dollars.
0: La meteo.
2: Damaun esi per gronda part sur tratsch, en el sit al grischun dati plievgia, en el rest al chantun duare starschitsch. A quera raiva la temperatura damaun fin a 22 grads e a Savognin fin a 19 grads.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
1: Il suentum es di tal RTR.
0: Cun semper verts. Scuverides. E hits.
1: Musica non-stop.

0: Musica per Lina Scadin.
1: Who's gonna drive you home?
0: Per Tai.
1: Put him on me.
0: Per Mai.
2: RTL.
0: Simplemein. Per tutti.

0: Las novitats.
1: Il plan da plirs 100 milliuns francs contra la banca cantonale Grischuna è oz erst a tema durante la radunanza da partecipants della banca. Ed il Städtlilauf a Ion ha tratsch usche blers partecipants sco anche mai. Da maun esi per gronda part sur tratsch, a quir arriva la temperatura fino a 22 grads. Jedes cinch, per vus al microfon, Maria Fieli, buonasera. Kunter la GKB e sia società affiliata alla banca BZSA e veni purta in plant da plirs 100 milions francs. Quai e veni in conoscente il indesti passà. Il plant è oz ersta tema alla radunanza da partecipants della banca Grischuna.
2: Il presidente della GKB, Heinz Huber, ha menzionato il plan incontro la banca gest all'enciata della radunanza. Con quel plan pretende l'accusato ed investor Remo Stoffel plirs 100 milions francs della GKB. Il plan sa di denor Huber den ton bo giustificaus. La GKB vini a se defender incontro le pretensions. De pli details ai bo dau per via della procedura corrente, pia nuot nief, tonsco quel che la GKB aveva già comunicato in scritt, ils de vos dis. Las redon 2.800 persones presentes alla redundanza per even de ve fidanza e la banca cantonala. Elles han godeu il di de fiasta, cun bunes ceveres e program de divertiment, e mo paucas han decin viers RTR che fecin quittaus per via del plogn. Dominic Hardecker, redaktion Quera.
1: Per la quarta giada a Ozti Liu a Ion il Städtlilauf. Marita Leis, presidenta del comitè d'organizzazione, sei affic contenta con l'occurrenza, sco ella agic en vers RTR.
3: Wir haben wieder einen Teilnehmerrekord. Wir haben 700 Läuferinnen und Läufer, die sich angemeldet haben. Und wir haben das Gefühl, es läuft immer besser, es wird immer bekannter und der Radius der Teilnehmer wird auch sich ein bisschen, weitet sich ein bisschen, dass wir nicht nur in Graubünden bekannt werden oder sind, sondern auch ein bisschen außerhalb.
1: La Saira an Ancliu in einer Kursa d'Elimination ed in einer Festa d'Affinizion. In la Vischnanca da Nefels en il Cantun Glaruna abrigia in edifici industrial. La polizia ed els pompiers sein avant Liu rapporta la Südostschweiz. Da pli retals ne lang pecian conoscenz. Simplirs malets en reiz soziales e stare vesair in a gronda piccia da fim. Via l'applicazione d'urgenza Alert Suisse an las autoritats appella alla populazione en il Contur da Nefels da serrar las fenestres ed els ischs per via del fim. L'avvertiment è intanto venisciato. Peter Mojor è il nuovo primo ministro dell'Ungheria. Con una maggiorità da presto 3/4 al Parlamento elegì il politico Burgais. El suonda a Viktor Orban che manà il paese per 16 anni. La partita Tiso da Peter Mojor all'avrì clairement guadagnà la elezione parlamentare. Mojor aveva durante il combattimento elettorale un permesso da far or da l'Ungheria, citat, in paese umanitar ed in paese che funziona. Plin avant veia el combatter contro la corruzione. Actualmein esi stagiun auta per raivers in il pizzil pi auta al mund, il Mount Everest. Ed anche mai ein usche bleres persona survigni la lubiencia da far quaesco quest on. Tenor indicazioni delle autorità nepalesi, ein era surda 492 lubienches. Quai in 24 da pliche an clon avant. La ragione per la cifra de record a quest on sei a tenor medias del Nepal che la China asserà l'accesso al Everest della vart tibetana. Tras las lubienches ha il Nepal fin usco degna passa 7 milions dollars. L'on passa in els kurs per ina lubiencias augmentats, dat indisch sin 15.000 dollars.
0: La meteo.
1: Da maonesi per gronda part sur tratsch, en el sit el grischun dati plievgia, en el rest el chantun duare star schitsch. A quera arriva la temperatura da maon fin a 22 grads e a Savognin fin a 19 grads.
4: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
5: Stars vessi la manege del circus. Totals ölsen sai, e la show va libra, quel moment magico hanno fans potuto celebrare ad Andea.
6: Io faccio quel bugente, io vedo gente, io sono davanti al pubblico.
5: Il mondo del circus dei fans è un dei nostri temi. In tutto il mondo, speranza un po' più cresciù è quella delle banche. La Banca Centrale Grigiuna ha ottenuto la radunanza di partecipazione. RTR è stata parlare. Quanto grande è stato il tema del plant di Remo Stoffel? I dettagli sono quasi prossimi. Mio nome è Elias Tuzeos. Buonasera.
4: RTR.

0: RTR Sonda sera il 9 de mai, dudes passa las 5. Als ultims dies is la Banca Centonale Grischuna stata illas lingias grassas e la publica un plant contra la banca de plus 100 milions francs. Speditur, l'investur Grischun Remo Stoffel. El ha accusà la banca BZ, ci desi una società affiliata, dalla Banca Centonale. Blers details davat l'accusa nessuno mo pubblix. Oggi però ogni lui la radunanza da scritti da partecipazione della Banca Centonale. Lucia Parolini è stata a tarlare la radunanza, è stata per noi il studio. Lucia è a noi e discorrui davanti la chiusa contro la Banca BZ e contro la Banca Centonale Grischuna.
1: Sì, il presidente della Banca Centonale Grischuna, Heinz Huber, ha al cominciamento della radunanza kurz menzionata chiusa. E la dice che è confonduto con la situazione e ci considerano la chiusa ingiustificata. Ils refusano il rimproverso e ils difenderanno in conto, come il presidente della banca dice. De più informazioni non hai però dato davanti l'intera storia e del resto del di non è la chiusa più nudimensionata.
0: Di meno sono forze e rimpasci ora il discorso disagreabile davanti la chiusa, als responsabili della banca, il presidente Heinz Huber e il CEO Daniel Fust non hanno voluto dare un'intervista ad RTR in Conex. Emi in paese, Lucia, che non vuol probabilmente dire ci non vien discorso davanti la chiusa alla radunanza, be per qua c'è sul palco non è il tema.
1: Sì, questo è una discussione per visitatori e visitatori e di dire solo una tematica. Un signore con cui c'è una discussione ha detto che ad lui pareva solo un po' intransparente e ci ha provato a bilanciare l'intera situazione. Ad lui pareva impostato il devolto scandale del banco dell'anno passato, sia era la responsabilità del Centon Grischun di controllare un po' ciò che la banca fece. Els blers con questa c'è però discorri dicen che ad els nu per tocca o ci nus fecem pisers, per qua ci nu pigliano erna tan seriusa l'accusata Remo Stoffel e aiem pleine fiducia in la banca.
0: L'accusa è stata piuttosto un tema all'ur della radunanza da scritz de partecipazione della Banca Centonale Grischuna e pensi ci sarà allora in quel caso stata impostata in una festa square. C'è sonst?
1: Qua è la radunanza è proprio piuttosto un'atmosfera di festa, in cui c'è spero in per cifre della banca è il focus sul mangiare, la show di musica e delle guardanze e le radunanze del passato.
0: In genus novas di mene, da quella parte Lucia Parolini, grazie Fitch, da parte la radunanza della partecipazione della Banca Centonale Grischuna.
2: Al puls del Grischuna.

Steven Sanchez, Chuck the Money in 20 minutes is la 6. Oggi è la seconda etapa del Giro d'Italia. Part de una delle squadre partecipanti, Pinarello Q36-5, Fus e Ungrigion, Matteo Badilati. Per Cecil Nunes però della partita quest'anno, e coci vale osso de correggere 6 agenti sbagliati, qua è Dodina, qua giusta, scoprossa.

0: L'etapa 2 del Giro d'Italia a Nuleu Oz, Guillermo Silva del Uruguay, Godogna, quella esurpiglia la maglia rosa e qua con una mezza roda a vantaggio c'è la New Year. Il Giro d'Italia è quasi il colpo di partenza e la stagione delle grandi corse da velo. I ciclisti del Giro fanno durante 20 giorni un viaggio tra tutta l'Italia. Dalla partita è scostata l'equipa svizzera Pinarello Q36-5. Parte di quella squadra è, dopo 4 anni, è l'unico profi grigiun, Matteo Badilatti da Poschiavo. Badilatti aveva fatto dal 2021 il Giro, per via di problemi muscolari, non è questione però della partita. Roman Dobler.
1: Le ultime due stagioni erano difficili per Matteo Badilatti. Ad una del ciao, del ciclista Poschiavo, bunda mosser sul velo, quai c'è il sa. Pel solit n'hi ha problemi durante la corsa di una più intensiva. L'ora cur c'è il vede dire il limit, non era il buon da far quai.
2: C'è l'età ora n'hi ha spar muscolari problemi ca, e non c'è una mini leistica 100% approfa.
1: L'unce Matteo Badilatti cerca insieme con sia squadra il motiv per c'è c'è non è buon da porter la prestazione. El savea c'el vem plü debel, plü lönsch c'ina quarsa dura, el nu savea però per c'hai.
2: Ab gewisse punkt kann i leistig nimma abrufa und es geht eben muskuläri problema und Anstürige. Und mir münd gut de Grundlage schaffe, gut Stabilität finde, denn chumms gut.
1: Als ultimes mais al ciclista Poschiavo dovrà per ir alla cerce del problem. Otsal, c'è già quello.
2: Sì, eigentlich auf dem Velo han eben das Positionierungsproblem ka in die letzten Jahr und jetzt muss eben all die Muskulatur denn gut können zusammen schaffen und richtig.
1: Sport da Prestation ist ad un air Formula 1. I va per Details i Millimeters. Ed è fici importante che ci si sezza sul velo, sulla sella, ed in ciò posizione ci si tenga per esempio al timon. As angles sono fici importanti, e er che ci si rabbia al milder la forza sui pedals. Matteo Badilatti dice che l'ha fatto sbalz, ossa il vide il correggere qui sbalz ed in proa da nulla crodere no ant in vel muasters.
2: È un bewegungsmuster, wo muss wieder gelernt werden. Muss zuerst das Alte vergessen werden und dann das Neue wieder einspeichern. Und ja, das braucht Zeit. Das wird sicher 6-8 Wochen. Und dort müssen wir alles gut und richtig machen.
1: Per quai non sa Matteo Badilatti pel momento mo precis, curcel stader ciao alla partenza da d'una quarsa. El pile actual meinsch proprio nimna, docela.
2: Ich hoffe, dass bis dort das System den parat und voll motiviert und gut kann wieder am Start sein. Und sonst wird es ein bisschen später und dann für die zweite Saisonhälfte gut. Ja.
1: Al Tour de Suisse, c'è Matteo Badilatti ha schon fatto 5 giade, cominciando il 17 di giugno, con la prima etapa a Sondrio in Valtellina, bei 30 km da venda 6 da casa Poschiavo. Pulse, Dutch Ball.

Batuns latins qua, hecciami la culpa, Luis Fonsi e Demi Lovato, RTR Sonda Saira in 8 minuti, batta la 6. Lo vaest da cuera.

RTR Sülas Uralias in Sonda Saira als 9 de Mai. Una wissen mo per finir via rtr.ch/salitz. Podevet vo crear chartas postales digitales, forse cu nuschevet fin gianna sporta. Mince charta ce vo faet pro fin de man in connex cul di de la mama. Entra in una concurrenza per un grandius ce voin de regal. La sort, la büsche traina de man alla fin de las gratulazions. Hai, du schepi leino cum già per oz romancia. John Jerry Fleppa mis in sembra le mischun. Elias Zuzeos est stat al microfon. La ses segua qua la resumazion il di. E scha leivet ens du dina qua de mandarce. Fin d'ora la scheina splendorare mo in pa la musica. Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Usche simple da sinamurar. Romancia. Fat na bella saira.

0: Di der RTL.
1: Les novitats de la sonda con Dominic Hardecker, buonvegni. Il presidente della GKB, Heinz Huber, ha menzionato il plan incontro la banca gesta l'enciata della radunanza de participantes e participants. Con quel plan pretende l'accusater ed investur Remo Stoffel plirs 100 milions francs della GKB. Il plan sagi denor Huber den ton bo giustificaus. La GKB vegni a se defender incontro le pretensions. De pli details ai bo dau per via della procedura corrente, pia nuot nief, tonsco quai che la GKB aveva già comunicau in scritt, ils de vos dis. Las redon 2.800 persones presentes alla redundanza per even de ve fidanza e la banca cantonala. Elles han godeu il di de fiasta, cun bunes chaveres e program de divertiment, e mo paucas han decim viers RTR, che fecin quitaus per via del plogn. Al stetli lauf de dots a Lyon ein curides 100 persunas, quai ein tontes sco eun mai. Sper les curses sur les distanzes de 6,6 e 13,2 kilometers ai edau ina cursa per afons, ina de Nordic Walking, ed è in acziun de solidaritat per tot quelles e quels che san per via d'ina malsogna bo curer. Il stetli lauf a geoliuc per la quarta gara. La vischneunca de Vazzot ha decidiu che René Vogel resta e vinavon president comunal. La radunanza comunale è elvenius re-elegius con grande maioritat per una terza priora d'uffizi, tocca il 2029. René Vogel è staus il solet candidat per quel post. Pline von alla radunanza comunale elegiu 2 commembers per la superstanza ed è una nova commembra per la commissione de gestione. Avon 21 anos è la prima finestra de Pops in Svizzera venida aviata e la visneunca de nostra Duneun. La finestra possibilita a momes che in una situazione d'urgenza da dare giù in poppa ni in pop a modo anonima e se gira. Oz dati in Svizzera 8 finestres, il grigion dati in a Tavau. In tutto il gente che non viene placato 30 fonds in una tale finestra in Svizzera. Tonda mia vart, io già vi gel in una bella fin d'amna.
0: La Saira con musica svizzera. Non stop.

0: Il di der RTL.
1: Les novitats de la sonda con Dominik Hardecker, buonvegni. Il president de la GKB, Heinz Huber, ha menzionau il plan incontro le banche gest all'enciata della radunanza de participantes e participants. Con quei plan pretende l'accusater ed investur Remo Stoffel plirs 100 milions francs de la GKB. Il plan sagi denor Huber den ton bo giustificaus. La GKB vigni a se defender incontro le pretensions. De pli details ai bo dau per via della procedura corrente, pia nuot nief, tonsco quai che la GKB aveva già comunicau in scritt, ils de vos dis. Las redon 2.800 persones presentes alla redundanza preven de ve fidanza e la banca cantonala. Elas han godeu il di de fiasta, cun bunes chaveres e program de divertiment, e mo paucas han decim vias RTR che fecin quittaus per via del plogn. Al stetli lauf de dots a Lyon ein curides 100 persunas, quai ein tontes sco eun mai. Sper les curses sur les distanzes de 6,6 a 13,2 km ai edau ina cursa per Afons, ina de Nordic Walking, ed è in acziun de solidaritat per tot quelles e quels che sant per via d'ina malsogna bo curer. Il stetli lauf a geoliuc per la quarta gara. La vischneunca de Vazzot ha decidiu che René Vogel resta e vinavon president comunal. La radunanza comunale è elvenius re-elegius con grande maggioritat per una terza priora d'uffizi tocca il 2029. René Vogel è staus il solet candidat per quel post. Pline von alla radunanza comunale elegiu 12 novs commembers per la superstanza ed è una nova commembra per la commissione de gestione. Avon 21 anos è la prima finestra de Pops in Svizzera venida aviata e la vischneunca de nossa Duneun. La finestra possibilitesce a momes che in una situazione d'urgenza da dà giù in a pop ni in pop a modo anonima e se gira. Oz dati in Svizzera 8 finestres, il grigiun dati in a Tavau. In tozza gente che non sveni plezzai 30 fons in una tale finestra in Svizzera. Tonda mia vart, jau già vigil in a biala fin diamna.
0: Musica non stop. Null Interruptions, 100% Musiker Schweizer.
2: Dein Kopf ist voll von tausend Stimmen und alle reden durcheinander. Du fängst Gedanken, sie verschwinden, tanzen immer schneller, werden wilder. Es hat schlotten Takt, den du nicht kennst.

0: mai, mai, mai la verità.
1: La verità.

Magari sì. Magari no. Forse hai ragione, o forse no, che mi sono fatto un'opinione, però non te la dirò, e quindi stanza.

vus al puls de la musica. Dal Zimperwert sur il hit fin per la scovrida. LTR, usciveria, scola vita.

0: vus al puls de la musica.
1: Dal Semper Verd, sur il hit, fin per la scovrida.
0: RTR.
1: Usci variar.

Bloccà da Clodurì Bezzola. Per amur da la pace am chainta cun lefs induriz e spet, cha tüm scusesch per imprender di spitta.

Proverbis. Da prers, paders e signareia, bec pigliè fantageia, sci lora stezzan mesaveia.

è fat, favlus gul Goliat. Per minci storge normale, se stire

prena fon nil mon cuntai, cutivas viedo el mon, perciai senza vehin monentai, aisti motor mai dil mon, quei che ti vuoi.